0: Nel 2019 il rapper Tyga, scritto T-Y-G-A, ha pensato di riproporre questa canzone, che è una canzone famosissima latina, in chiave un po' più moderna, e ha avuto un discreto successo,
1: grande,
0: vero?
1: Sì, grande successo. Sì.
0: Era Macarena.
1: Wow.
0: E quindi era una cover.
2: E basta con queste cover!
0: Un'altra cover. La dovete la finirla, ok? Eccoci qua, buon pomeriggio dalle 5 alle 7, every day, da lunedì a venerdì su M2Watch Albertino, every day. E come dice la nostra sigla, è ogni giorno una grande festa, un programma, diciamo, leggero, gioioso, vero? Poi oggi è venerdì. Thank God it's Friday. Thank God it's Friday. E grazie a Dio che è venerdì. Lo dico?
2: Dillo.
0: Ciao, sono Albertino.
2: E finalmente si accendono le luci della città.
0: È uscita la mia nuova compilation.
2: Sì.
0: Non è vero?
2: No.
0: Mi è venuto così, perché l'ho detto talmente tante volte. Mixata da Fargetta.
2: Mamma, che ricordi. Aiuto.
0: Ma Mario?
2: È qua Alberto, sto parlando.
0: Hai mixato qualcosa?
2: Ultimamente sì, io mixo sempre.
0: Ma non una compilation?
2: Le mani sono sempre in pasto. Sì,
0: allora
2: sì,
0: l'ho sognato, lo so. Ho sognato che facevamo una compilation, ma non si fanno più le compilation di una volta. Vabbè, allora due ore insieme anche questo venerdì, che è un venerdì
2: strano
0: perché ieri era giovedì.

0: giovedì.
1: Esatto.
0: Ma ieri non era un giovedì come gli altri, ma era un giovedì particolarmente gradevole. Perché
1: finalmente ci eravamo liberati per una volta.
0: E invece no. Oggi è tornato alle Lippi.
1: Ecco.
0: Com'è andata, Alessandro?
2: A Palermo benissimo, qui da voi?
0: Qui da noi benissimo, grazie. Possiamo fare a meno l'uno dell'altro, quindi.
2: Ho saputo.
0: Vabbè, dai.
2: Va bene, farò in modo di non deludervi.
0: Ma scusa, quando sei tornato qui in radio, il comitato di accoglienza?
2: No, allora no, non mi funzionava più il badge per entrare. E ho dovuto inoltrare una richiesta e mi hanno avvisato che comunque mi era stato.
0: E com'è stato entrare dalla finestra?
2: È un po' scomodo, soprattutto perché non era quella del primo piano, ma quella del secondo. Quindi ho dovuto anche arrampicarmi.
1: E com'è andata a Palermo? Tutto bene?
2: Molto bene.
1: E l'hai mangiata la stigliola?
2: Una bellissima città, una bellissima giornata, anzi saluto tutti.
0: Va bene,
2: tutti,
0: adesso
2: ringrazio.
0: Levati di mezzo perché dobbiamo fare un programma importante.
2: Volevo raccontarvi tutta la giornata.
0: Non ce ne frega niente, zero, assolutamente, ma non solamente a noi, anche agli ascoltatori. A te Short interessa.
3: Zero di zero.
0: Allora stai tranquillo, bello lì, quieto, come dicono i miei amici.
1: Esatto.
0: E domanda, c'è la Ginger?

0: pomeriggio.
1: Ma Ginger, mi deludi un po', eh?
0: Perché? Cos'è successo?
1: Perché avevi promesso che il venerdì avresti sempre messo la tua sigla a quella techno.
0: Hai ragione.
1: E come mai ti sei dimenticata?
0: Mi sono dimenticata.
1: Vogliamo recuperare?
0: Sì, dai, vai.
1: A grande richiesta, la sigla techno del venerdì della Ginger. You got me wrapped around your finger, spicy like a ginger fire. È tutta un'altra storia.
2: Questa sì, questa è una sigla.
1: Un saluto a Silvia Salis in console. È la sindaca di Genova a ascoltare questa musica.
0: Ma
1: qua.
0: Ma senti, che sound.
1: Come va, Ginger?
0: Bene, adesso meglio.
1: Ecco, ora ti riconosco.
0: Adesso mi fa passare un po' questo rientro così.
2: Ma è addirittura. Addirittura.
1: Lo superi con più.
0: Lo supero con più energia.
2: Bene, cioè, bene sapere che vi faccio questo effetto. Bene, bene.
1: Nella puntata di oggi uno di voi vincerà i nostri fantastici gadgets, gli M2O Gadgets, t-shirt, cappellino, portapasse, stickers. Il numero è sempre lo stesso, 342-6543210. Cominciamo la puntata come al solito con una canzone nuova che potrebbe anche piacervi, il ritorno di Kygo.

0: Europa, il giovane Caigo, anche lui ormai ha i suoi anni, non è che uno rimane giovane tutta la vita.
1: Beh, quanti anni ha Caigo?
0: Boh, ne avrà più di 30 ormai. Quando l'abbiamo conosciuto era giovanissimo. Sì. Dal nord Europa, diciamo che lo possiamo un po' considerare, anche se i paragoni sono sempre scomodi, l'erede di Avicii come sonorità, un bravissimo musicista che fa degli show in palazzetti in tutto il mondo, anche a Milano è venuto a fare un bel concerto.
2: Lui, non sbagli, perché lui stesso ha spesso dichiarato di essersi ispirato proprio a lui per iniziare questa carriera, quindi gli farà sicuramente piacere questo.
0: Ti ringrazio,
2: compito.
0: Collega.
2: Ma prego, un piacere. Bene.
0: Caigo che è tornato. Cosa c'è?
1: No, per me rimane sempre Avicii.
0: Mario, ma non ho detto che è uguale a Avicii, che è più bravo di Avicii. Ho detto che è un po' l'erede, nel senso che ha quelle sonorità lì. Perché vuoi litigare?
1: No, io dico la mia.
0: Ma è abbastanza evidente.
2: Mario cerca la polemica perché sa che la polemica funziona. Fa impennare gli ascolti, quindi cerca sempre quel momento lì.
1: Poi se arrivi alla rissa, ancora meglio.
0: Mario, se stai cercando di provocarmi, sappi che io
1: non ti sposto.
0: Ho una corazza che proprio non. Cioè, mi rimbalzi veramente. La canzone si chiama That's When You Know e racconta la storia di un benzinaio.
1: Sì. Ah, bene.
0: La storia di un benzinaio che sogna di avere una storia con una cliente, invece è un po' così, no?
2: Il video funziona così: questa bella protagonista del video arriva in questo benzinaio, dove ad accoglierla c'è un bellissimo benzinaio.
0: Sì.
1: Bel muscoloso.
2: Ad un certo punto il benzinaio la guarda, la vede, si toglie i guanti, sale su questa bellissima decappottabile americana e scappa con lei, no? Per poi scoprire alla fine del video che era tutto un sogno del benzinaio, che se l'era solo immaginato questo momento, nonostante si guardassero, ma in realtà non era mai accaduto.
0: Poi c'è una parte finale che non viene raccontata nel video, in cui lui dice a lei: hai visto che pompa? Quindi fammi una p***a, dice lei. Come mai l'hanno censurata anche in radio? Non si poteva dire? Mario, quindi qual è la morale, diciamo?
1: Beh, è semplice, lei ha fatto il self service da sola perché costava meno, quindi non ha neanche chiamato il benzinaio.
0: Mi era sfuggito. Scusa Mario, una domanda. A quanto sta il gasolio? Perché Mario, dovete sapere, è esperto di prezzi di pompe di benzina.
2: Visto che arriverà un weekend importante tra poco.
1: Siamo lì e lambisce tra i 2 euro, poco meno, ma siamo.
0: Parli di 2 euro. Gasolio?
1: Il gasolio, perché io olio.
0: 2 euro. Io in autostrada l'ho visto molto più caro. Comunque.
2: Quasi 2,2.
1: Sotto
2: il 2
1: euro è difficile.
0: Ma servito e riverito oppure.
1: No, self service.
0: Sempre self.
1: Conviene.
0: Ah, che conviene. Sicuro, e la benzina quanto viene?
1: Non ho idea.
2: 1,9 in media.
0: Sì, ma ci colleghiamo con le principali arterie autostradali. Quanto viene invece la benzina in autostrada?
2: Ma Fargetta ha detto giusto: benzina in autostrada sopra i 2 euro, mentre il gasolio in autostrada sopra i 2,1. Invece self-service fuori dall'autostrada 2,5 il diesel, la benzina 1,9. No, quindi
1: comunque ci sono posti dove costa ancora di più di quello che ha detto Ale.
2: Tra 1,9 e 2,2,3.
1: E forse c'è qualcuno dove si trova magari meno di 2 euro, pochissimi.
2: Facciamo polemica, è qualcuno che ne approfitta.
0: No, è qualcuno che. Ho capito, Mario, però tu l'altra volta mi hai consigliato un benzinaio dove la benzina costava meno, no?
1: Esatto.
0: Però io per andare da quel benzinaio ho speso 30 euro. Quindi alla fine non so se mi è convenuto.
1: Scusa, non conviene andare a Livigno a questo punto.
0: A questo punto conviene.
3: M2O.

0: e lo chiamavano Drago. Drake insieme a Rihanna, questa canzone si chiama Too Good, l'abbiamo ascoltata in una versione dance perché ci dobbiamo sempre fare riconoscere noi di M2O, perché siamo una radio molto molto ritmata, una radio che si addice molto a chi ama l'attività fisica, e infatti molti ci tengono di sottofondo quando si allenano, perché M2O è proprio quel BPM perfetto per l'allenamento.
1: Giusto, esatto. BPM che va dai 120 ai 130.
0: Tu mi stai dando ragione perché mi stai assecondando. Sai che a volte la ragione si dà agli stupidi.
1: No, non mi permetterei mai.
0: Sì, voi avete avuto anche voi questa sensazione?
2: Sì, un po' quel modo lì era un
0: sì,
2: po'.
0: Sì, sì, giusto, esatto, come sì, dire, dai, lasciatelo parlare tanto ormai.
1: No, non mi permetterei.
2: Anche facciamo presto cosa sì, fare stasera.
1: Siamo amici da 70 anni,
0: no? No, Mario, io non ho 70 anni.
1: Ah, scusa. No,
0: e poi quando sono nato non ti conoscevo, anche se li avessi. Siamo conosciuti dopo.
1: È vero.
0: Quanti anni avevo quando ci siamo conosciuti?
1: Sopra i 25,
0: sì, intorno ai 25. Ti interessa questa storia?
2: Mi ha fatto un po' la storia che ha commosso il web adesso. C'è anche un videomessaggio.
0: Lo vedo che non ti interessa.
2: C'è un videomessaggio degli amici di Mario.
0: Dai, dai, ragazzi, fatemi organizzare che devo raccontare una storia.
1: No!
0: Ma non adesso, non adesso, ah, okay. Tra poco.

0: Chiara di Just The Way You Are di Milky, è una canzone che ho già sentito con una base che ho già sentito. Vabbè, comunque tutto sommato tutto bene. Tra poco racconterò una storia. A differenza delle altre volte, vorrei anticiparvi quale storia racconterò.
1: Ah, bene.
0: Per togliere la sorpresa, no? Perché oggi racconterò la storia di Empire State of Mind di Jay-Z and Alicia Keys. Che è una canzone che parla di New York.
1: Bella.
0: E perché anticipo la storia oggi? Perché volevamo fare i complimenti a una squadra di New York,
1: i New York Knicks,
0: che saluto. Ciao Knicks.
2: Chi non conosce
1: New York Knicks? La squadra NBA di New York, una delle franchigie più famose della storia della pallacanestro mondiale, che dopo 27 anni tornerà a giocare una finale di NBA. Quindi c'è grande fermento in città. Avrete visto le immagini.
0: Loro sì che sono una squadra, altro che la Juve e il Milan.
1: Ma scusa,
0: che non sono in Champions.
1: Ma con tutti i problemi che abbiamo in Italia con le nostre squadre di calcio, dobbiamo andare a pensare a una squadra di
0: basket.
1: No,
0: ma perché poi Jay-Z è coinvolto in un'altra squadra.
1: Jay-Z è coinvolto con i Brooklyn Nets, dall'altra parte del fiume Hudson. Quindi è un po' un derby, no? Per
0: pensate
1: lui.
0: Che Jay-Z è proprietario anche dell'arena di Brooklyn.
1: Quindi tutto
0: è sua
1: famiglia.
0: Capito?
1: Sì,
0: e io
1: sì.
0: Sono stato in quell'arena a vedere una festa di alcuni DJ a New York, sì. E alla biglietteria c'è Jay-Z.
1: Lui. I tifosi visibilmente commossi, quelli dei New York Knicks, perché hanno ricordato giustamente come l'ultima volta che videro una finale NBA era il 1999.
0: Incredibile.
1: E l'ultima volta che hanno vinto un titolo era il 1973. Quindi ci sono generazioni di padri e figli che
2: scusa,
1: non hanno
2: Alberto,
1: mai
2: vuoi
1: visto.
2: Vuoi dire che in quell'arena dove Jay-Z è proprietario lui fa anche delle feste tipo grigliate di pesce,
0: lui fa
2: di
0: tutto.
2: Carne,
0: sì,
2: tutto, invita tutti i parenti.
0: Sì, sì, sì.
2: È bello.
0: Lui, quando lui non può stare in biglietteria va a Beyoncé.
2: Ah, ok, giusto.
0: Sì, lui ti dice: ridotto, quanti siete?
2: Sì.
0: Okay. C'ha il microfonino come al cinema, no?
1: A proposito di biglietteria, stanno già andando a Ruba i biglietti per le finali dei New York Knicks nella mitica sede di casa, cioè il Madison Square Garden. Biglietti che partono da 3-4 mila dollari per i posti peggiori e arrivano anche a decine di migliaia, di centinaia di dollari per stare proprio.
0: Minchia, 3 mila dollari o mi fanno giocare o
1: celebrità.
0: Non
1: avete presente che i mega VIP stanno proprio lì a bordo campo, no? Dicono che pochi posti disponibili lì si aggirano anche intorno ai 500 mila dollari.
0: Tanto quelli lì mica pagano.
2: Esatto.
0: Adesso è arrivato il momento di raccontare una storia. Per favore, ragazzi, se vi potete spostare.
2: Accendi il faro!
3: Oh yeah! Check this out!
4: DJ Time Story.
0: Oggi raccontiamo la storia di Empire State of Mind di Jay-Z e Alicia Keys. Alla città di New York sono state dedicate centinaia di canzoni. Tra le più famose ricordiamo New York, New York di Frank Sinatra.
5: Right through the very heart of it, New York.
0: New York State of Mind, Billy Joel.
6: I'm in a New York state of mind.
0: No Sleep Till Brooklyn, dei Beastie Boys.
7: No Sleep Till Brooklyn!
0: The Message by Grandmaster Flash and the Furious Five.
8: It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under.
0: Walk on the Wild Side, the Lou Reed.
9: But she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side.
0: In pochi credevano che sarebbe arrivato qualcuno in grado di scattare una nuova fotografia, così perfetta, della New York contemporanea. Autodefinendosi addirittura nuovo Sinatra, nel 2009 il rapper di Brooklyn Jay-Z stupisce il mondo pubblicando Empire State of Mind, un omaggio alla sua città natale in collaborazione con Alicia Keys. Inclusa nell'album Blueprint 3, e originariamente scritta dall'autrice Angela Hunt, Empire State of Mind racconta New York dal punto di vista di Jay-Z, che descrive la gente e lo stile di vita newyorkese. Il pianoforte che caratterizza la canzone è un sample tratto da Love on a Two-Way Street dei The Moments del 1970.

Empire State of Mind è un successo clamoroso, un vero e proprio inno usato ovunque in città e durante ogni tipo di celebrazione sportiva e politica. Jay-Z e Alicia Keys, che ha preso il posto di Mary J. Blige all'ultimo momento, pensavano che Empire State of Mind rimanesse un successo locale, apprezzato solo dagli abitanti di New York. Invece, anche in termini di vendite internazionali, la canzone è andata oltre le previsioni. Numero 1 in America e top 10 in molti paesi del mondo, tra cui Regno Unito, Australia, Nuova Zelanda, Francia, Danimarca, Irlanda, Italia, Finlandia, Paesi Bassi e Svezia. Evidentemente basta cancellare la parola New York e inserire il nome del luogo da cui vieni per sentirla propria, ha detto Jay-Z. Nel 2010 Empire State of Mind vince ben 2 Grammy Awards, migliore collaborazione rap e migliore canzone rap. Un riconoscimento più che meritato per una delle canzoni più iconiche del nuovo millennio. Ed eccola, di nuovo nel DJ Time, Empire State of Mind, Jay-Z and Alicia Keys. Yeah.

0: Don't Mind, il titolo di questa canzone. Un saluto a tutti gli amici che sono in movimento, perché questo è un venerdì abbastanza speciale, non è il solito weekend, è un weekend molto lungo, perché per molti lunedì e martedì poi ci sarà un bel ponte, per cui divertitevi 9-10 ore in autostrada in coda, rimanete sintonizzati su M2.
1: Questo è un cavallo di battaglia di questa trasmissione.
2: Scusa Alberto, una domanda a cui gli ascoltatori vogliono una risposta. Sì. Ma noi lunedì e martedì,
0: un attimo che chiedo giù in magazzino.
2: Prego, prego.
3: Noi martedì e giovedì.
2: Ma chi è che parla?
0: Il magazzino. Allora chiedo alla Gigi.
2: Chiedi alla Gigi.
4: Sì, anche noi pontiamo.
0: Davvero?
4: Eh sì.
2: Wow.
0: Ma non è fantastico?
4: Quindi ci sentiamo mercoledì.
2: Non sarà troppo, mancare due giorni.
0: Io pensateci, sì, ragazzi.
2: Io verrei,
0: Io anche. È Ale Lippi che non vuol venire.
4: È lui.
5: Sì.
0: Shorty, tu vuoi venire?
5: Ma io sì.
0: Hai
5: dai.
0: Detto ma.
5: No, stavo pensando agli impegni, però.
0: Hai
5: sì.
0: Detto ma.
5: Dai, becchiamoci qua lunedì allora.
0: Vediamo, dai.
6: I'm heartily sorry for having offended thee, and I detest all my sins, because I dread the loss of heaven and the pain of hell, but most of all because I love thee, and I want so badly to be good.
7: Good.

0: Volevo capire il titolo della canzone nuova di Madame, Madame, che sarà una delle protagoniste di questa splendida serata di cui stiamo parlando da diversi giorni, alla quale siete invitati perché si terrà all'interno della festa di Radio DJ Party Like e DJ, dove ovviamente anche M2O ha la sua partecipazione. Domenica 7 giugno a partire dalle ore 18, 1212 Celebration, celebriamo questo programma che è nato su Radio DJ insieme a me e poi si è trasferito qui su M2O, e quindi noi vi aspettiamo. E oltre a Madame ci sono un sacco di altri nomi importanti della scena rap italiana di ieri, di oggi, perché molti di ieri sono molto, molto presenti anche oggi.
1: Quindi, sì, esatto.
0: E quindi nel senso che alcuni hanno cominciato prima, altri hanno cominciato dopo. L'elenco chi ce l'ha?
2: L.A., Emischilla, Ernia, Fabri Fibra, Frankie High Energy, Madame Night, Neffa, Sottotono e Taiwan.
0: Ma non è fantastico?
1: Ma è bellissimo.
0: Voi ci sarete?
1: Beh, purtroppo io non ci sarò, però con la...
0: Sei la solita persona orrenda. Ma tutti tranne Fargetta ci saremo.
2: Tutti tranne Fargetta.
0: Domenica 7 giugno, Arco della Pace, a partire dalle 18.

0: Giamelia! Giamelia, dove sei? Giamelia!
1: È un nome un po' particolare per chiamarlo a Milano.
0: Giamelia, si chiama così la ragazza che cantava Superstar dal 2003 qui su M2 il 29 maggio 2026. Quanti anni sono passati dall'uscita di questo brano?
2: Allora, che anno era?
3: Che anno era,
0: 2000,
3: scusa?
0: Ai.
3: Che anno era?
2: 23.
0: Tre punti per show.
3: 23.
0: Tu dove eri quando ho fatto la domanda?
3: Vedi qua, ero.
0: Ho capito, ma se continui così quest'anno...
3: No, ma è lunga ancora.
0: Non vincerai mai.
3: Siamo ancora a giugno, a maggio.
0: Guarda che lui è campione in
4: carica. La pagella è adesso,
0: Scusami,
3: No, qui i giochi si concludono a fine anno innanzitutto. Qui non è come
0: capito? No, la scuola... No, invece l'anno radiofonico è un po' come quello della scuola. È un calendario... scolastico,
3: ma io non so neanche che distanza c'è tra me e lui.
0: Ma te lo sarai immaginato, lui è avanti di anni luce.
1: Mancano due mesi, direi incolmabile.
3: No, tutto è possibile.
0: Tutto è possibile, questo lo dici tu. Però. Allora,
3: Arrivao ora.
0: Now.
3: Perché tutto è possibile.
0: Sì. Grazie delle news, carissimo Felisandro e tutta la redazione di M2O che saluto con affetto. La prima notizia arriva da Roma. Falso maresciallo dei carabinieri fa uscire di casa l'anziana con una scusa per rubarle l'oro, ma lei lo scopre e va nella vera caserma a denunciare.
1: Grande nonna.
0: Ha capito? L'anziana era lucidissima.
2: Brava.
0: Torre Maggiore, gara di calcetto finisce a colpi di pistola. Tensione alta. Non avevano digerito la sconfitta. L'avevamo intuito che non avevano digerito la sconfitta. Fabriano lavora per 10 anni come infermiere in ospedale, ma non era laureato. 35enne a processo.
2: Ai.
0: Che aveva la seconda elementare.
1: Truffato.
3: La domanda è:
1: cosa?
3: Operava bene o operava male?
0: Questo. Vabbè. Sardegna, evade dai domiciliari ma poi chiama i carabinieri per denunciare un'aggressione. Viene soccorso e gentilmente riaccompagnato ai domiciliari.
3: Giusto.
0: Sempre Sardegna, serata di follie a Uta. Un uomo piuttosto alterato ha sparato con un fucile subacqueo colpendo un altro uomo con la fiocina. Cioè questi in giro così andavano.
2: Capisci.
0: Alterati? Desenzano del Garda, rapinatore si ferisce nella fuga e viene soccorso dalla vittima che ne approfitta per riprendersi la refurtiva.
3: Già che era lì.
0: Giusto,
3: già che era lì.
0: Vabbè, giusto. Non ci sono più i ladri di una volta.
3: No.
0: Grazie a tutti, le news ritorneranno la prossima settimana alle 18, lunedì no, martedì no, mercoledì M2O.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Il Play with us di questo venerdì 29 maggio. Il nostro gioco a premi di M2O, dove regaliamo i nostri

0: Gadgets oggi nello specifico, ma a volte anche regali ambitissimi, a volte addirittura delle experience.
1: Ma chi?
0: Oggi il Play With Us va in Sicilia.
1: Beh, chi?
0: Regaleremo t-shirt, cappellino, portapass e stickers a un'ascoltatrice dalla provincia di Siracusa.
1: Sì, chi?
0: Lei.
1: Chi?
0: 25 anni.
1: Sì.
0: Studentessa di medicina.
1: Sì, chi è?
0: Vince
1: sì.
0: I nostri gadgets, sì. Fatima D'Alentini.

0: Che è una città bellissima, tra l'altro, Siracusa.
1: Bella, molto
0: c'è
1: bella.
0: C'è anche l'Ortigia, giusto? Dico bene?
1: Esatto, sì.
0: Fatima!
2: Ciao!
0: Eccola! Pensa che poco fa nelle news che abbiamo dato c'era anche quella di un infermiere che hanno scoperto che non era laureato e quindi è stato allontanato dall'ospedale. E invece tu stai studiando e avrai ancora da studiare chissà per quanti anni, dico bene, Fatima?
2: Esatto, mi mancano ancora 2 anni, sono al quarto anno di medicina.
0: Sei al quarto anno e poi farai una specializzazione?
2: Sì, esatto, dopo i 6 anni c'è la specializzazione.
0: E hai già deciso in cosa?
2: No, non ho ancora, ho delle idee, ma il tirocinio chiarirà le mie idee.
0: Ah, ok, e certo, perché poi c'è anche il tirocinio, capito?
3: È lunga.
0: È lunghissima, è lunga. Quindi finirai intorno ai 30 anni, Fatima?
2: Sì, esatto, purtroppo
0: è lunga. Vabbè. Senti, come stai? Tutto bene?
2: Tutto bene, grazie.
0: Ma ci ascolti quando, Fatima? In macchina, quando studi? Qual è il tuo tipo di ascolto radiofonico?
2: Di solito in macchina, quando mi sposto per andare all'università, quando torno.
0: L'università è a Siracusa?
2: No, l'università la faccio a Messina.
0: A Messina, ok.
1: È lunga,
0: Ma frequenti tutti i giorni?
2: Sì, purtroppo sì.
0: È lunga, ma
2: quasi tutti i giorni.
1: Cioè, Siracusa a Messina è lunghissima, ma si fermerà tutta la settimana lì, immagino, giusto?
2: Sì. Abito a Messina al momento. Avanti e indietro tutti i giorni è troppo faticoso.
0: Sì, poi le strade in Sicilia non sono proprio il massimo della vita,
2: Sì, infatti, però con i mezzi dai funziona abbastanza bene.
0: Bene. Fatima, ti mandiamo i nostri gadgets, in bocca al lupo per i tuoi studi e viva la Sicilia, speriamo quest'estate di incontrarci in qualche festa, ok?

0: Sweet Disposition, questo è un classico della band australiana chiamata The Tempo Trap, che non è poi così vecchia. È una canzone di quanti anni fa? Avrà l'originale 10-15, una cosa del genere.
1: Una quindicina tutti.
0: Ecco, e questa è la versione di Lost Frequencies, il nostro amico Lost Frequencies, che abbiamo proprio visto crescere, questo ragazzo belga. Molto bravo questo ragazzo a produrre, e era la sua versione di Sweet Disposition.
1: Ed è anche cresciuto troppo perché è altissimo.
0: Questa è una battuta, Mario, che tu ti potevi tranquillamente risparmiare.
1: No, perché è vero,
0: sì, perché non ha fatto ridere. Adesso chiedo, abbia fatto ridere sta battuta?
2: Non l'ho neanche ascoltata.
0: Infatti, ha fatto ridere.
3: Ma no,
1: è una stecca, è una stecca.
0: Ginger, ti ha fatto ridere?
4: Non l'ho sentita neanch'io.
0: Ma
4: guarda,
0: figurati, guarda, mi è entrata di qua, mi è uscita di là proprio. Non so neanche. Boh. Comunque, la prossima canzone si intitola It Wasn't Me ed è l'M2Old delle 18:30. Che sì, ogni mezz'ora qui su M2O, tutto il giorno, c'è una canzone dall'archivio, dal passato. Questa canzone è particolarmente interessante come testo perché la storia è molto ironica, anche, no? Di uno che viene praticamente smascherato dalla propria fidanzata e dice: no, non ero io. E come? Ti sto vedendo? No, non ero io. Oppure qualcuno gli riferisce che lui era con un'altra e lui dice: non ero io. Che pare sia la scusa più frequente che trovano le persone che tradiscono. Ma chi sono le persone che tradiscono?
1: Appunto.
0: Qual è il paese d'Europa dove si tradisce di più? Ci colleghiamo subito con
1: il traditore.
0: Con un traditore, il nostro inviato che dovrebbe essere

0: Già collegato con noi dal paese in cui si tradisce di più, che è, scusi?
1: La Thailandia.
0: Dalla Thailandia.
1: In cui
0: veramente
1: si tradisce di più nel mondo. Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio.
1: Stiamo per mettere un po' di zizzania nelle famiglie,
0: prego,
1: che ascoltano il programma Albertino Everyday. Allora, secondo questa nuova graduatoria che metterebbe in fila i 10 paesi del mondo dove si tradirebbe di più, in cima, come vi ho appena detto, c'è il paese da cui vi trasmetto, la Thailandia, con ben il 51% dei thailandesi che tradirebbero regolarmente la propria partner o il loro partner.
0: Quindi maschio e femmine, indistintamente.
1: Al secondo posto del podio la Danimarca con il 46%, quindi primo paese europeo. E indovinate un po' chi è il terzo paese al mondo più infedele?
2: L'Italia.
1: L'Italia,
0: no,
1: con il 45% di italiani o italiane.
0: Quindi, quasi la metà.
1: Quasi la metà degli italiani hanno avuto esperienze e avranno a brevissimo esperienze di tradimento.
0: Poi, proseguendo nella graduatoria,
1: quarto posto la Germania, quinto la Francia, sesto la Norvegia, settimo il Belgio, l'ottavo la Spagna, nono Inghilterra, decimo Finlandia. Ad esempio, noto che gli Stati Uniti sono fuori dai primi 10 di questa graduatoria.
0: Mi scusi, una domanda, inviato, ma qual è la scusa più frequente quando si viene poi beccati?
1: Quella che hai detto poco fa è una di quelle.
0: Poi non ero io.
1: Poi ce ne sarebbe altra, per dipendere dal tipo di tradimento. Oggi con i social network è molto più semplice anche finire in questo turbinio, no? Le tentazioni sono maggiori. È un po' più difficile oggi stare sul pezzo, diciamo.
0: Essere fedeli.
1: Forse un pochino sì, o quantomeno si è più labili, si è più fragili, no? Rispetto a prima, che eravamo meno bombardati da stimoli. Credo, una riflessione, non so cosa ne pensiate.
0: Non lo so, sento i miei colleghi un attimo qui, il mio opinionista.
3: Te lo porta in ritardo dove? 21:45, Malpensa è Bangkok. Cioè,
0: stai andando. Andiamo.
1: Vi aspetto allora, Mario, okay,
0: fammi
1: aspetto
0: sapere allora.
3: Ok, va bene.
0: Ciao.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
7: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. DanaTag Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Ecco, io non so se Shaggy, quando è passato dagli studi di Radio DJ, anche se adesso siamo M2O, era fidanzato, però ricordo che faceva il marpione con tutte le ragazze e quindi secondo me lui questa canzone l'ha scritta ed è anche autobiografica. Quando lei lo scopre, lui risponde: "It wasn't me".
1: You make me feel alive.

0: And it goes like, il titolo di questa canzoncina fischiettante, fischiettabile, fischiabile, come si dice?
1: Fischiettabile, va bene.
0: Fischiettabile e canticchiabile, prodotta da Molella insieme a Boost Kids, Muscle. And it goes like, il titolo del brano. La puntata di questo venerdì 29 maggio volge al termine. Come sempre poi vi lasceremo nelle mani di Andrea Mattei alle 19 per la replica del mattino. Invece arriverà poi Walter Pizzulli, perché prima non succedeva, ma adesso anche sabato mattina Ginger!
2: Sì!
0: Lei me lo conferma?
2: Glielo confermo anche questo sabato, sì.
0: Anche questo sabato, tra l'altro Walter Pizzulli che sta organizzando un suo happening, un esperimento molto picnic in the park all'Arco della Pace all'interno di Party Like a DJ. Me lo conferma anche questo?
2: Le confermo anche questo, Albertino.
0: Cosa succederà, quando e a che ora?
2: Allora, succederà alle 10.30 nella zona family dei bambini, family and friends, e ci sarà Walter Pizzulli che farà vedere come fa la radio tutti i giorni.
0: Ma che bello, quindi ci saranno anche tutti i suoi... tutta la sua famiglia, tutti quei mostri di bambini che sento urlare la mattina a M2O.
2: Speriamo di sì.
0: Mamma mia, io vengo.
1: Ma scusa, ci sarà il quizzo?
2: Certo, ci sarà anche il quizzo.
0: Io e Mario veniamo,
2: Sì, io ci sarò, ci saremo tutti noi, no?
0: Noi ci saremo, forse uno non c'è di noi, però non importa. Va bene, allora noi ci fermiamo, ma tra poco ritorniamo con la musica di M2O.

0: Più musica su M2O, questa è la canzone di Klingon del 2016. Losing You è il titolo del brano. E il weekend si avvicina, il weekend lungo col ponte del 1° giugno, 2 giugno, 3 giugno, 2 giugno. E tra l'altro questo sarà un weekend ricco di appuntamenti, ma di ogni genere. Allora, io partirei da forse l'avvenimento sportivo più importante del fine settimana.
1: Direi dell'anno. No, dell'anno. Quest'anno sarà la finale dei mondiali, secondo me. Questo è il secondo appuntamento più importante per gli amanti del calcio.
0: Gli amanti del calcio. Però io ho detto l'avvenimento sportivo più importante, ma secondo me, guarda, il tennis.
1: Da, dipende, in questo caso sì.
0: Sta diventando più importante, no, però, soprattutto per noi italiani.
1: No, però aspetta, parliamo
0: e la
1: di
0: Formula 1 per noi italiani, e la MotoGP per noi italiani. Il calcio per noi italiani, ma zero.
2: Vabbè, c'è una grande finale da vedere.
0: Sì, ma non ci siamo noi italiani.
1: Per noi italiani
2: non ci siamo, però è sempre bello per gli sportivi che amano calcio.
0: Sì.

0: Sì.
1: Per inglesi sì, e
0: quando,
1: per i francesi
0: quando?
1: Sì. Sabato pomeriggio, questa è la novità, non giocheranno più di sera, ma giocheranno alle 18. Per esigenze televisive, perché il calcio ha un mercato molto importante anche

0: era la giornata mondiale senza tabacco.
1: Vabbè, io non fumo.
0: Però altri sì.
2: Sì. Vabbè, basta che non metti il tabacco.
0: La sfida.
1: Tre punti per Shorty. Bravissimo, Shorty.
0: La sfida, la sfida è bravo, quella di non mettere tabacco in bocca per 24 ore.
1: Appena?
0: Sì.
1: Ma la sfida è per non mettere tabacco in bocca.
0: Però intanto si inizia sensibilizzando. E poi domenica è anche la festa dei fratelli.
1: Sì.
0: Quindi chi ha fratelli o sorelle.
3: Cioè, Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia.
1: No, Fratelli d'Italia è un partito, tanto per cominciare. Ah,
0: se devi fare politica, Alberti, non è questa la sede.
3: Quindi chiamerò mio fratello.
1: Se sei, sei fazioso,
3: tu chiama Linus, mi raccomando.
0: E anche Antonietta, tutti. Okay. Quindi la festa dei fratelli. Quindi domenica ricordatevi sia di non fumare, sia di mandare un messaggio ai vostri fratelli e sorelle.
1: Beh, mi sembra un ottimo promemoria.
0: Dai.
1: Molto bene.
3: Sì.
1: Adesso, a proposito di promemoria, vi va se vi faccio sentire un piccolo assaggio di Dance Revolution?

Avete sentito che sound è il suono di Dance Revolution. Tanta musica da club nuova anche questo weekend. Vi aspettiamo io Shorty alle 11 questa sera, oppure domenica alle 11 in replica su M2O.

0: Matto.
1: Era Gordo. L'ultimo brano di oggi per quanto riguarda Albertino Everyday, una puntata che è volata veramente. Due ore o sembrava che fossero passati 40 minuti.
2: Ma veramente.
1: Pazzesco. Vero, vero. Ma qualcosa resterà di questa puntata?

0: Sì, sì, sì.
1: Oggi ad Ale non funzionava più il badge e ha dovuto, è dovuto entrare dalla finestra.
2: Ma purtroppo è entrato.
1: Purtroppo è entrato. A Palermo ha mangiato le stigghiola ed è andato tutto bene.
0: Bene.
1: Le mani di Fargetta sono sempre in pasta. Lui sì. Continua a mixare.
0: Sì.
1: La polemica funziona e fa schizzare gli ascolti. Se poi si arriva alle mani, meglio ancora.
2: Mm-hmm. Una piccola rissa va sempre bene.
1: Fargetta dà sempre dello stupido ad Alberto perché gli dà sempre ragione.
0: Sì. No, non è, è stata letta male questa cosa.
1: In biglietteria a New York per le partite NBA dei New York Knicks c'è Jay-Z e quando non può lui va Beyoncé.
2: Ce li vedi?
0: Sì.
1: Fra due mesi avremo la pagella punti tra Fargetta e Shorty. Tutto è ancora possibile.
2: Ma io non penso.
0: Sì.
1: La Thailandia è il paese dove si tradisce di più. E Mario ha appena preso un volo per Bangkok.
2: Senza dirlo, tra l'altro.
3: Comunque noi siamo terzi, puoi anche
2: rimanere qua.
0: Vabbè, quasi.
1: Shorty supererà la giornata mondiale contro il tabacco di domenica non mettendo il tabacco.
2: Lui sì che è furbo.
0: Brava, questo Gigi. È bello.
1: Basta, noi pontiamo, quindi ci sentiamo mercoledì.
2: Hey yeah! Buon weekend a tutti, buon super ponte, grazie per averci seguito. Un saluto ai miei colleghi e amici del pomeriggio, ma anche della sera e a volte del mattino. Mario, Ale, Shorty e la Ginger.
4: Ciao.
2: Buon weekend con M2O.

0: My Movies presenta.
1: Ho trovato qualcosa.
2: Cos'hai trovato?
1: Un posto. Ho trovato un posto. È gigantesco. Va avanti all'infinito.
0: Per la prima volta al cinema, il fenomeno che ha terrorizzato il web.
1: Tutte quelle stanze le ha costruite quel posto. Anzi, è più come se le ricordasse.
0: Dai produttori di Talk to Me, The Witch e Midsommar, Backrooms. Ora al cinema. Scopri le sale.

0: su mymovies.it.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui?
3: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
4: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte, sempre.
5: Termini e condizioni in negozi online.
6: Sarà una

0: Buongiorno a tutta la
1: famiglia.
0: Sono Walter Pizzulli, iniziamo. C'è la famiglia, votate per gli anni 80. Vi siete svegliati più 80 o 90? Fuori un titolo, ne metto uno io. 90 questo, eh.
2: M2O.

0: Vai.
1: Buongiorno Walter, buongiorno famiglia.
0: Allora, quindi mi pare di aver capito che ha detto 90 lui, quindi 1-0 per
1: Antonio da Rossano. Ciao. Voto per gli anni 80 in quanto sono classe 81.
0: Lo vedi che uno pari già, bello, sarà, è Garona.
1: Il brano è Eyes Without a Face.
0: Billy Idol.
2: Ciao Walter.
0: Marco
2: da Udine. Sempre anni 90. Non mi ricordo chi la cantava.
0: Ma chi?
2: Il gruppo, però quella canzone che faceva The House of Phantoms.
0: Ma guarda, tu sai che puoi chiedere a me, non ti devi preoccupare, questa?
3: The House of Phantoms. And the Fish. House of Phantoms. The House of Phantoms.

0: Shazam te spicci a casa. The House of Phantom. Vabbè, questa era House of Phantom. Non lo so, la credo che sia un po' più di nicchia, anche se The And The Fish avevano fatto il progetto, proprio cose che poi sono state un po' più riconosciute anche da molti altri che amavano la musica dance all'epoca. Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno Walter, Domenico, Seregno, Monza e Brianza.
0: Ciao, ciao, dalla Lombardia, dai.
1: 80 dance, Madonna, qualsiasi.
0: E anche quella me la segno. Ciao.
2: Qui è Paride.
0: Ciao Paride.
2: Cristian. Da Ancona, noi siamo Team 90, Still Dre.
0: Ma...
2: Dottor Dre e Snoop
0: Dogg. Dammi.
2: Immortale.
0: Immortale, sì. Ma che bello, raga!
3: Buongiorno, miei cari.
4: Snoop Doggy Dog.
5: Still. Still doing this, Andre?
0: Oh, for sure.
5: Yeah.
0: Io lo adoro, lui. Lo seguite sui social, numero uno, dai.

ma che inizio è stiamo. Dai, dammi gli occhi della tigre, va. Allora, buongiorno, se siete appena arrivati, vi è piaciuto qualcosa? Abbiamo appena iniziato la famiglia del Morning Show di M2O. Gli occhi della tigre.

citare due che sono i, se volete, sono le due macro idee proprio di musica che abbiamo qua nella famiglia, cioè gli anni 80 e gli anni 90. L'unica regola messa apposta questa mattina è che se scegliete un

0: Buongiorno Walter, buongiorno vicini, Luca.
1: Ciao.
0: Roma.
1: Ciao Luca.
0: Anni 80, qualsiasi cosa degli Imagination.
1: E vabbè, se mi dici così, it's just an illusion, mi viene in mente. Vabbè, va bene.

0: puntatona, perché la musica è quella che vi piace di più in assoluto. Però qua è una gara vera anche a chi tira fuori il titolo che non ti aspetti. Giovanni!
1: Buongiorno Walter, Giovanni da Catania, anni 80. Il brano è Phil Collins, In the Air Tonight.
0: Il sorpasso degli anni 80 sui 90 stamattina, almeno a quest'ora, almeno nella prima ora, l'ora bellissima.

0: non avete sbagliato nulla, anzi avete beccato la radio giusta, il programma giusto, il Morning Show su M2O.
1: Bello! Quindi è già puntatona, raga, stamattina.

0: decennio precedente al 90, cioè gli 80.
1: Sono dell'82 e scelgo gli anni 90 perché ero adolescente in quegli anni lì, quindi.
0: Ma proprio all'inizio.
1: Come canzone preferirei House of Pain con Jump Around. Ciao a tutti.
0: Ciao amico mio.
2: Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti.
0: Mamma ragazzi. Sai che ci dispiace per gli altri che non sono arrivati.

0: 80 e anni 90 si era messa di mezzo proprio il fatto che l'età facesse proprio, come dire, da contraltare anche al fatto che uno potesse apprezzare magari un genere musicale piuttosto che un altro. E sembrava fatta, sembravate tutti degli anni 70. Ho detto vincono gli anni 80, invece
1: no.
0: Ragazzi, spallata da parte degli anni 90 al 342-6543210. Allora, il comitato della famiglia vuole entrare in gara subito anche questa mattina. I due più amati si stanno sfidando a colpi di taglioni anche questa mattina.

0: che i talioni non è male, vero?
1: Sì.
0: Mi date un attimo?
1: Sì.
2: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. Exquisa. La bontà va condivisa.
3: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
4: Every day.

il tempo di togliere e indossare nuovamente le cuffie a quest'ora della mattina per regalarvi Sandra e Never Be Maria Magdalena. Allora, pronti? Avvisate anche gli altri nel caso vi fosse piaciuto il fatto che abbiamo messo un paio di dischi degli anni 80. Stamattina, come tutte le mattine, come tutti i giorni, da lunedì al sabato, come avrete già capito, metteremo anche alle 6:30 un disco degli anni 80. Buongiorno anche da me, sono Walter Pizzulli, l'uomo della vostra sveglia. Cioè, quello che già è in gara con voi questa mattina, perché uno dalle altre parti, nelle altre radio, comincia a

0: perlomeno all'inizio questa mattina degli anni 80, ma hanno quasi immediatamente recuperato anche gli anni 90. Tenetela conta là fuori, da
1: questo. Ciao. Io voto anni 90. Non so come si dice, ma te lo dico lo stesso.
0: Dai.
1: Il forno on block.
0: L'hai detto benissimo, dammi
1: la chitarra. 1993 mi ricordano quando partivo per Naia.
0: E tu partivi così? Dal treno ti guardavano e ti salutavano in famiglia. Sai che colonna sonora perfetta questa? Posso lasciare su un pezzettino? Mauro Miclini, lascio su tipo un minutino.
2: Beh.
0: Sei sicuro?
2: Beh.
0: Ok. Certo che c'era anche una versione un po' più muoviti, muoviti, la versione del DJ Mico alle 6:30 della mattina mentre state ascoltando la famiglia del Morning Show.
3: La famiglia!

0: M2O80, Can't Take My Eyes Off You, Boys Town Girl.
1: M2O80.
2: Ragazzi, ragazze, gente, questa è la famiglia di M2O. Non serve né bussare né suonare, la porta è sempre aperta. Entrate, divertitevi, non andrete più via. Buongiorno!
3: Buongiorno, il Morning Show, il programma che porta il sole!

Sai che c'è Alessandro da Roma che ci ascolta, nuovo ascoltatore anche questa mattina. Forse beccato proprio, mi viene in mente, visto che t'ho preso proprio, e almeno il tuo messaggio l'ho ascoltato durante la canzone di Boys Town Gang, grazie a Can't Take My Eyes Off You. Siamo la famiglia del Morning Show di M2, siamo in gara questa mattina, vi siete svegliati più anni 80 o più 90? C'è

2000 per una questione d'età. Paghe stanno arrivando, si avvicinano, mentre noi ci allontaniamo, evidentemente per una questione d'età, anche quelli del 2000. Perché detto qualche anno fa faceva effetto, adesso quelli del 2000 hanno qualche anno in più, evidentemente. Buongiorno intanto, se siete appena arrivati, siete capitati nel programma, il Morning Show di MR.

0: altri?
1: No.
0: Allora siamo peggiori, raga. Che dite?
1: No.
2: Siamo la famiglia, raga.
3: La famiglia.
2: E questa è la differenza. C'è una variante, capito? Tutte le mattine, tutti i giorni con me sono Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia. E il comitato della famiglia ha voluto entrare subito in gara stamattina. Sono gli anni 80 versus gli anni 90. Tirate fuori un titolo degli anni 80, ma non potete farlo poi se avete votato per gli anni 80 per i 90. Oppure se votate per i 90 non potete farlo per gli 80. C'è qualcuno là fuori che tiene la conta, hai voglia?
1: Beh,
2: cioè voi tutto quello che sentite in onda poi più o meno mi darete anche il vostro parere. Credo che ci sia un pareggio, anche se forse di un nulla gli anni 80 stanno vincendo, quindi non è che si stravinca. Poi c'è anche l'ora bella tra le 8 e le 9, quindi tutto può cadere. Il numero di telefono ve lo siete segnati?
1: No.
2: È facile se siete nuovi della famiglia, membri 342, questo è il prefisso, il numero è un countdown dal numero 6 allo 0, 342 654 3210. Allora, vi siete svegliati più 80 o più 90 stamattina?
4: Sì. Buongiorno.
2: Ragazzi, vi chiedo soltanto di abbassare il volume della radio. Riascoltate poi alcuni vocali quando vi lamentate che mi dite Walter, non mi chiami mai.
1: No.
2: Non mi... Capirete perché non vi chiamo, perché non capisco quello che accade in macchina se avete i volumi troppo alti, ok? Vai.
5: Ciao Walter, Antonio da Lecce.
2: Oh, vedi, questo è ben fatto. Senti.
5: Io voto anni 90.
2: Lo vedi.
5: Dico Oasis con Wonderwall.
2: Fantastico.
5: Ricordando le battle infinite sulla Britpop britannica.
2: Vai, senti il rumore della puntina, se. Mamma raga! Bravo, bravo! Today is gonna be the day, questa. Sa quanti hanno imbracciato una chitarra nella loro vita e hanno provato a fare esattamente questo giro d'accordo?

0: raga, pezzettino che vi deve far venire la voglia. Questa è un po' la nostra missione quasi impossibile di mattina, ma sappiate che valgono tutti i generi musicali. Ecco cosa non ho detto: non è una gara dance, come avrete sentito, capito? Pop, rock, italiana, dance anche, evidentemente.
1: Buongiorno Walter. Ciao, buongiorno Johnny. Ascoltatori di M2, Gianni Capoterra, anni 80, Gianni? Kim Wilde, Cambodia.
0: Allora, Cambogia, che fra l'altro, senti, guarda cosa ti ho beccato. Ti ho preso una versione live dell'81, senti. Beh, qualche anno fa, 2 anni fa, Mauro Miclini, 2 anni fa è stata rifatta, uno.
2: Beh.
0: Ho usato proprio questo campione, Cambogia. Senti, sfumamela e mettimene una più o meno degli anni 80, che sia più o meno di quest'epoca qua. Raga, sì, perché se togli una canzone del genere devi metterne una ugualmente bella, se è possibile addirittura più bella.
2: Beh.
0: State ascoltando il Morning Show di M2O? Chiedo in questo momento, mi auguro di sì, sono Walter Pizzulli e vi voglio regalare una canzone che chiedete da tempo. Questa è una di quelle che spessissimo, per esempio, quando facciamo 80 voglia di, viene fuori. I 900, i ragazzi, quelli di Moving On.

0: Sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
3: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.

0: cambia.
1: Sono qua.
0: Ma voi mi aspettate in battì.
2: Allora, mancherebbero quegli 11 minuti che ci separano dal gioco, che sapete quando arriva.
3: Arriva.
2: Si chiama Quizzo.
3: Dimmi.

verso gli anni 90. Leggermente stanno vincendo gli anni 80 sui 90, ma poi nell'ora bella, tra le 8 e le 9, tutto potrà cambiare. Scritto Walter, sono del 74, stamattina sono tra jukebox e prime serate in discoteca. Grazie, mi viene in mente.

0: mente una canzone che in realtà credo sia degli anni 70, certo, era 76, che avevo conosciuto in quegli anni, e I Love to Love di Tina Charles. Un abbraccio forte, grazie per l'energia, Marcella da Bassà. Marci, te lo trova, senti che inizio.
1: Mamma ragazzi.

0: ricorda mare, mare. E forse probabilmente poi una canzone ti riporta proprio a quel periodo. Kate!
1: Di svegliarsi alle 6, ma che ne sanno i 2000?
0: Ma magari sono sveglissimi.
1: Ciao Walter, ciao, dalla Valle Camonica.
0: Ciao, ciao, un bacio. Edo, ciao.
2: Buongiorno Walterino.
0: Ciao.
2: Ed, da Guidonia.
0: Ed, mi piace, Ed. Come
2: per me vincerebbero anche gli anni 80.
0: Vedi che stanno vincendo leggermente, già vincono gli anni 80 stamattina alle 6.
3: Buongiorno Walterino, sveglia famiglia. Beh, a me verrebbe da dirti invece Eagle Eye Cherry con Stay Tonight.
0: Stay Tonight, bellissima. Mi ricordo che ero in un'altra radio. Io ovviamente le canzoni le colloco nelle radio nelle quali ho lavorato. Ero da un'altra parte, è vero?
4: Buongiorno Walter, ciao. Buongiorno famiglia. Sono Zorrino da Travagliato.
0: Zorrino?
4: Io ho avuto gli anni 90, era il 92, sì. Quando con la mancetta per il diploma, la mancetta della nonna, compravo. Sì. Hanno ucciso un uomo ragno.
0: Senti, sai che sei il terzo che me lo chiede questa mattina? E davanti a tre chieste o richieste io non mi posso fermare, capisci?

0: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno ragazzi. Per questa mattina posso dire che nella prima ora hanno vinto gli anni 80. Sì, più 80 che 90. Secondo me è una questione anche d'età, una questione di come vi siete svegliati, forse più tardi cambierete anche idea. 342-654-3210, tanto non si scontenta nessuno perché sono i due decenni che amiamo di più in assoluto. A proposito, l'avevo anticipato, io vi conosco e conosco anche i nostri ascoltatori, i membri della famiglia, anche Valeria, le donne in questo caso, quando avete detto ma che ne sanno i 2000? Guarda che i 2000 ormai c'hanno una certa, senti.
2: Vedi, ciao! Va. Sono Valeria da Bustarsizio. No, vale. Posso dire alla signora super boomerona di prima che ormai i 2000 hanno 25 anni, quindi penso che se non andiamo a lavorare,
1: hai capito?
2: Non mangeremmo neanche.
1: Ciao, vale, ma sì, ma era per dire, capito? Siccome abbiamo messo la canzone, quella lì, le è venuto in mente quello, ma infatti avevo anticipato che ormai bisognerebbe rivolgersi magari alla Gen Z, che è un po' diverso. Quelli sì.
3: Buongiorno Walter.
1: Ciao.
3: Ma è da Dolianova, provincia ciao. Di Cagliari.
1: Da Cagliari, amico mio, buongiorno, Damiano.
4: Ciao Walter, mi fai sentire la sigla nuova?
1: Ah, quella fatta da un ascoltatore che ha avuto tantissimo successo. Nel weekend me l'avete chiesto tanto. Posso metterla? Questa è stata fatta da un membro della famiglia che credo si chiami Salvo. Guarda, senti.
5: Sveglia, sveglia.

0: prima però volevo salutare tutti quelli che si lamentano del fatto che non li salutiamo mai alla radio. In generale non sono mai salutati alla radio. Per quello vi chiedo di mandare un messaggio di testo, non audio, solo testo, adesso, col vostro nome e la città al 342-654-3210. Andiamo. Riccardo da Bitonto, ciao! Maurizio da Settimo Torinese. Walter, quando mi chiami? Ti chiamo?
1: No!
0: Vai, avete solo il tempo della sigla per mandare un messaggio, vai.

0: 있어.
1: 미안매도요.
0: 미미도요. 아리와리와리와리와리.
1: 2M2O. Allora, la radio, avete capito, si chiama M come Milano, 2 al numero O come stupore, un po' di stupore. M2O, sono Walter, sono qui, vi faccio giocare ogni mattina, come detto, tutti i giorni della settimana si gioca per meno di un'ora, poca meno di un'ora, dalle 7 alle 8. Prima delle 8 faccio la telefonata bella. Una di voi, tra voi ci sarà qualcuno che risponderà correttamente alla domanda del quiz di oggi, si porterà a casa la lampada con la scritta il Morning Show di M2O. Adesso, fermi tutti un attimo. Fatemi salutare dall'ultimo. Più ci ascolti e più ti ricavi. Ciao amico mio che è appena arrivato, Cristian. Ma è perché ci ascolti da poco? Ciao Cri, grazie per il supporto, un abbraccio grande. Raffaello da Berna, Svizzera. Uè! Ciao Walter, buongiorno, non mi saluti mai. Paolo da Trento, Giuseppe da Roma, ciao. Puffo da Loano. Un farbacco, ciao Walter. Buongiorno, Lena, baci a te. Marco da Multrasio, Como, Leonardo e Giulia dal Trullo. Ma dov'è il Trullo? Albero Bello, sarà lì.
0: Arriva.
1: Siete pronti?
2: Beh.
1: Marco ha piantato un chiodo nell'albero. 10 anni dopo è andato a controllare. Se l'albero cresce 5 centimetri all'anno, quindi ok? Quindi 10 anni dopo è andato. L'albero cresce 5 centimetri all'anno. A che altezza è arrivato il chiodo? Marco ha piantato questo chiodo nell'albero. 10 anni dopo è andato a dare un'occhiata. Se l'albero cresce 5 centimetri all'anno, a che altezza è arrivato il chiodo? Si gioca al 342-654-3210. Lo dico piano? 342 il prefisso, il numero è un countdown, dal numero 6 allo 0. Si gioca tutte le mattine entro le 8, anche se qui nulla è come sembra.
3: M2O. Più musica.

0: more. Ti piace la musica degli anni 90?
1: Beh,
0: allora alle 8 puntuali metterò un 8.90 anche questa mattina scelto da voi. Datevi da fare anche a sceglierlo con noi pure stamattina. Un sacco di cose da farsi noi e voi nella famiglia del Morning Show di M2O. Sono Walter Pizzulli e vi chiedo di giocare mai come questa mattina. Mi raccomando, deve essere puntata da record, perché secondo me ve la portate a casa agevolmente. La domanda di oggi è questa: nel caso foste appena arrivati e vi lamentaste quanto faccio io appunto del fatto che non abbiamo mai vinto nulla nella nostra vita, e perché non avete provato a giocare al quiz? Avete tempo entro le 8, prima delle 8 faccio la telefonata bella. Doveste vedere uno 02, potrei essere io che vi consegno la lampada, quella che illumina la scritta Il Morning Show di M2O, per dire che anche voi siete membri della famiglia. Marco! Marco ha piantato un chiodo nell'albero. 10 anni dopo è andato a controllare. Lui va dopo 10 anni, dà un'occhiata, però io vi dico che già come notizia l'albero cresce 5 centimetri all'anno. A che altezza è arrivato il chiodo quando lui va a controllare? 342-654-3210. Ma se cominciamo...
2: Dai Walter, facilissima stamattina.
3: Ti faccio i...
0: Allora l'unica regola è questa, dovreste dire che è facile, lo sapete come funziona. C'è l'inno della spocchiosità e tutta la famiglia canta... Che non è facile, cioè, senti come l'ha detto proprio...
2: Dai Walter, facilissima stamattina.
0: Guarda, ti dirò di più. Basta, dai. 342-654-3210. Claudia, dove sei?
4: Ciao Walter, sono Claudia da Pioltello. Per me la risposta è 50 centimetri.
0: Molti dicono 50 centimetri.
5: Walter, buongiorno, Gloria da Roma.
0: Ciao Gloria, Gloria.
5: Mi manca un'informazione.
0: Dimmi, cara.
5: So a che distanza l'ha messo all'inizio.
0: No, no, guarda che non serve quell'informazione, aspetta che te lo rileggo, ok? Marco ha piantato un chiodo nell'albero, 10 anni dopo è andato a controllare. Se l'albero cresce 5 centimetri all'anno, 5 all'anno, a che altezza è arrivato il chiodo? Lo so che vi sembra facile, ma perché voi pensate che io non voglia farvi vincere? Che... Io vi voglio,
6: no.
0: Vi voglio far vincere anche facilmente. Dai, giocate.
7: No, mo. Buongiorno, Paolo da Frascati.
0: Stava cantando.
7: Quattro. Sono

0: Allora, giocate con me? Marco ha piantato questo chiodo nell'albero. 10 anni dopo è andato a controllare se l'albero cresce 5 centimetri all'anno. A che altezza è arrivato il chiodo?
1: Buongiorno, Andrea da Corsico. 45.
2: 45. È arrivato a 45 centimetri, Paolo da Como.
3: Dacci un aiuto, oh Walter, dacci un aiuto. Dacci l'aiuto.
0: Allora, quando vi do questo aiuto, voi scherzate solitamente, ma quando vi do questo aiuto significa una cosa: se siete ascoltatori fedeli del programma Il Morning Show di M2O, capirete. Altrimenti, se non lo foste proprio tutte le mattine, sapete che questo può essere un aiuto, anche se in giapponese sembra dica una cosa, e quello è il numero proprio che sto cercando anche questa mattina nella famiglia. Beh, nel weekend trovo in giro gente che canta Cotoliva, contate, vai. E dai. Dai, 342-654-3210. Quando c'è Cotoliva, quello è. Marco ha piantato un chiodo nell'albero. 10 anni dopo è andato a controllare se l'albero cresce 5 centimetri all'anno. A che altezza è arrivato il chiodo? Se nulla, è come sembra. La moda di

0: nell'albero. 10 anni dopo è andato a controllare se l'albero cresce 5 cm all'anno, a che altezza è arrivato il chiodo. 342-654-3210. Tra poco l'aiutone e poi l'ossessione di Samurai J.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Fidenza Village, un'esperienza unica tra shopping, arte, ottimo cibo e servizi esclusivi. Aperto tutti i giorni con le migliori boutique a prezzi ridotti fino al 70%. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
5: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
6: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
11: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis!
12: Trovi Monge, crocchette cane 800 grammi, extra small, mini pollo, Shiba filet, vaschetta gatto 60 grammi, tutti i gusti!
11: Che risparmiamo!
10: La promozione 3x2 ti aspetta fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
13: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it.

0: Elisa, manda un altro messaggio al 342-6543210. Marco ha piantato questo chiodo nell'albero. 10 anni dopo è andato a controllare, ma l'albero cresce 5 centimetri all'anno. E allora a che altezza è arrivato quel chiodo lì? E la domanda di questa mattina, avete tempo fino alle 8, dai!
1: Ciao Walter, ciao. Gianni e Valentina da Siracusa.
0: Che dite lì in Sicilia, amici miei?
1: Noi diciamo 45.
0: 45 è molto ciao. Detto, 45-50.
2: Buongiorno sono Walter.
0: Ciao, chi è?
2: Tony da Varese.
0: Varese
2: 50
0: Varese.
2: Centimetri.
0: Ah, Varese ascoltano tutti noi, ragazzi.
3: Ciao Walter, Emanuele da Cagliari.
0: Ciao Manu.
3: La risposta è che non si può sapere.
0: Come non si può sapere? No, si può sapere. Si può sapere, Manu.
1: No!
0: Si può, dammene un altro paio, vai.
4: Ciao Walter, sono Virginia della provincia di Milano.
0: Che dite?
4: Secondo me 55 centimetri.
0: Molto detto. Allora, Marco ha piantato un chiodo nell'albero. 10 anni dopo è andato a controllare se l'albero cresce 5 centimetri all'anno. A che altezza è arrivato il chiodo? 342-6543210.

0: miei cari vicini, sono Walter Pizzulli, 6:15 ogni mattina, tutti i giorni della settimana insieme, apposta per accompagnarvi, ma anche per farvi giocare. Che c'è, signora?
1: Ehi, amore mio, non capisco perché.
0: Perché?
1: Sei sempre con Pizzulli la mattina, perché gelosation.
0: Ma che gelosation. Dai che giochiamo questa mattina, che voglio assegnarvi di diritto d'ufficio proprio la versione straordinaria della lampada del Morning Show di M2O. Come si gioca? Basta mandare un messaggio anche in questo momento al 3426543210. Marco ha piantato un chiodo nell'albero. Fatto? 10 anni dopo è andato a controllare. Se l'albero cresce 5 cm all'anno, a che altezza è arrivato il chiodo? È la domanda di oggi. Guarda che l'interpretazione che state dando non è esattamente quella per la quale, insomma, uno può vincere quasi facilmente, perché è veramente semplice. Si gioca così. Basta mandare un messaggio al 342-654-3210. Chi inizia?
2: Scusate se non mi sono presentata. Io sono Caroline di Fasano.
3: E io sono la mamma, Luciana.
0: Ragazzi, ma capite che lavoro, che perfezione sull'educazione dei nostri figli, vedi? Dovremmo imparare da loro. Altro che. Guarda tesoro, io non ho intercettato il primo messaggio che hai mandato, mandane un altro, perché magari eri tra quelli che avrebbero potuto vincere. Sono i papabili della lampada del Morning Show di M2O, l'edizione straordinaria di oggi.
4: Buongiorno Walter, buongiorno a tutti, Cristian Oristano.
0: Ciao Cristian.
4: Secondo me dopo 10 anni il chiodo non si vede più.
0: Non si vede più il chiodo, questo è la sua, il suo parere, ma sai che io alle volte sono costretto a mettervi nel pensatoio, mai come questa mattina. Io dovrei mettere nel pensatoio quelli che, capito, questi qua che... questi qua invece... che fatica ragazzi. E uno già è tosta la mattina.

0: quando la sparate grossa, come in questo caso, vi mettiamo lì a riflettere, capito, con le mani sui gomiti o i gomiti sui.
1: Ciao Walter, sono Rosa da Cosenza. Sono sempre 5 centimetri.
0: Già lei non dice che non cambia nulla, sempre 5 sono, capito? Non è che.
2: Buongiorno a tutti da Mariana da Roma. Per me il chiodo ha raggiunto 55 centimetri.
0: Sono 55 centimetri, 50 e 55 sono i più detti. Ale!
3: Walter, ma oggi è facilissimo.
0: Guarda, posso buttare un euro perché mi piace giocare responsabilmente, sai che quella parte la devi dire velocemente.
4: Per me sbaglia lui, guarda.
3: La risposta esatta è 1,50 m.
0: Te l'ho detto che sbagliavo. Anzi di più. Ma scusa, Marco ha piantato un chiodo nell'albero. 10 anni dopo è andato a controllare se l'albero cresce 5 centimetri all'anno. A che altezza è arrivato il chiodo?
5: Avanti, buongiorno, Saverio dalla provincia di Firenze.
0: Ciao, Save.
5: È alto 50 centimetri in più di Marco.
6: Dacci un aiuto. Oh, Walter, dacci un aiuto. Dacci l'aiuto.
0: Come lo volete l'aiuto?
7: In piemontese, Valterino, in piemontese.
0: Sicuro che ve lo devo dare in piemontese, raga.
8: Dallo in pugliese, l'aiuto Valtteri, dallo in pugliese.
0: Senti, sai che faccio? Lo do in inglese. Se conoscete questa canzone è fatta, vai. Mamma raga. Michael Hutchence, vi do un aiuto in excess. Basta, altrimenti utilizzano lo Shazam. State giocando con me anche questa mattina? Siete nella famiglia del programma Il Morning Show di M2O? Non dimenticate mai che per vincere bisogna pensare che nulla è come sembra.

0: è qua che si fanno i quiz.
1: È qui. Non avete sbagliato nulla se siete appena arrivati. Stiamo già giocando dalle 7 della mattina. Manca meno di un quarto d'ora, ma avete la stessa facoltà, opportunità di portarvi a casa la lampada del Morning Show di M2O. Marco ha piantato un chiodo nell'albero. 10 anni dopo è andato a controllarlo. Ma se l'albero cresce 5 centimetri all'anno, a che altezza è arrivato il chiodo? È la domanda di oggi.
2: Arriva.
1: Giocate da questo momento, un quarto d'ora ancora, 342-6543-210. Ricordate che nulla è come sempre, tra poco l'aiuto e venga Boys.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come primo sale da 200 grammi, 100% latte italiano a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3 in farmacia e parafarmacia.
8: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
9: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina arredissima. Sì, vabbè, ma chissà cosa costa. Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
10: Veramente?
9: Arredissima, dove la vita è issima.
10: Arredissima.
11: Quando assaggio un biscotto ripieno al cioccolato fondente.
12: Buono, veramente. Quando ti dicono che è misura. Veramente? Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.

giocando anche stamattina perché è arrivata. Arriva il quizzo, raga, tutti i giorni. Tutti i giorni solo su M2O, dalle 7 alle 8 avete 8 minuti ancora per giocare con me, per giocare con noi. È quasi puntatona quella da record, quella di questa mattina, ma intanto un recap di quello che sta per accadere. Tutti i giorni alle 8 metto un disco della dance degli anni 90, sceglietelo con me,

0: tra i due decenni. Chi è che vincerà? Vinceranno gli anni 80 o vinceranno gli anni 90? Questa mattina cominciate a pensarci. Prima però il quiz. Marco ha piantato un chiodo nell'albero. 10 anni dopo è andato a controllare. Ma se l'albero cresce, attenti, guardami, 5 centimetri all'anno, a che altezza è arrivato il chiodo? Si gioca al 342-6543210. Per quelli che non hanno mai giocato e mai vinto nulla, qui si vince la lampada con la scritta Il Morning Show di M2O, quella che cambia colore in base all'umore. Tra poco faccio la telefonata e spero di chiamare voi.
1: Ciao Walter, ciao. Sono Giorgia da Roma.
0: Ciao Gio.
1: È 45 centimetri.
0: 45, ciao, buongiorno, molto
2: buongiorno,
0: detto.
2: Buongiorno Arte.
0: Ciao.
2: Concordo con l'aiuto.
0: Che significa? Sì, ho messo l'aiuto, ma concordi che significa? Era una canzone degli In Excess, il primo aiuto che ho messo.
3: Ciao, io sono da Bergamo. Per noi la risposta è 50 centimetri più alto.
0: Allora molti hanno detto

0: variante o variabile che ti fa cambiare idea.
1: Dacci un aiuto.
0: Allora vi do l'aiuto, aiuto definitivo. Pronti? Digitate 342-654-3210. Non chiamate,
2: no.
0: Non dovete chiamare la radio, dovete mandare un messaggio, perché dopo questo aiuto, secondo me, è fatta. Vai.
3: Che maschio!
0: Ma chi è? Riconosciuto, lui chi è?

0: dato un chiodo nell'albero, 10 anni dopo è andato a controllare. Troviamo un po' dove è arrivato. Se l'albero cresce 5 centimetri all'anno, a che altezza è arrivato il chiodo? Lo sanno loro, Samantha e Ludmilla da Perugia. Sami,
1: buongiorno.
0: Ciao ragazze.
2: Buongiorno a tutti.
0: Come state innanzitutto?
1: Bene.
0: Bene, mi fa piacere. Sento Samantha. Samantha è la piccola del gruppo, vero?
1: Sì.
0: Piccola quanto, Sami? Quanti anni hai?
1: No.
0: Non ho capito, Samantha, perdonami.
1: 9
0: anni, Samantha. A Ludmilla non glielo chiedo perché è giovanissima. Stai andando a lavorare, vero Ludy? E l'accompagni come tutte le mattine?
3: Sì, stiamo andando a scuola.
0: Da quanto tempo state con me? E soprattutto, lei sta sempre con me, mi conosce da poco, come funziona?
3: Da 5 anni, ah, e Samantha più o meno da un anno, ah. Si sveglia con te, facciamo la sveglia.
0: È contenta? Sei contenta, Sami?
1: Sì.
0: Gar, che bello. Allora, senti, ma Marco, sai chi ha piantato questo chiodo nell'albero? 10 anni dopo è andato a controllare. Se l'albero cresce 5 centimetri all'anno, a che altezza è arrivato il chiodo?
1: Rimane sempre lì.
0: Ma certo, ragazzi, dai. Siete pronte adesso?
4: Ti faccio i complimenti.
1: Sì.
0: Questo è dedicato a quelli che non hanno vinto, che si arrabbieranno molto, ma potranno vincere nell'ora bella. Come fa? Ludmilla, l'hai fatto bene. Secondo me Sami era un po' presa dal fatto che eri troppo forte tu, è vero? In questa macchina con la voce stamattina. Però brave ragazze, brave tutte e due. Allora vi consegno la lampada del Morning Show di M2O creata dai ragazzi di Insulti Luminosi. Quando vi arriva vi fate una foto e me la fate avere?
3: Assolutamente sì.
0: Vi voglio bene, un bacio a tutte e due, grazie.

0: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
1: Termini e condizioni in negozio online.

0: pazzesca di anni 80 versus 90. E il programma si chiama Ciao, sono Walter, questo è il Morning Show di M2O. Siete pronti a giocare con me, a giocare con noi? Fuori un titolo. Se votate per gli 80, non votate per i 90 e viceversa.
1: M2O.
2: Gli anni 90 nel Morning Show.

0: Pony.
1: Questi invece sono quelli che si sono lamentati per non aver vinto questa mattina. Era bello il quizzo di oggi, è piaciuto molto, sono contento. Allora vi chiedo, il comitato della famiglia ve lo chiede, di entrare in gara con noi subito. I due più amati si sfideranno a colpi di grandissimi titoli, di titoloni questa mattina, perché sono gli anni 80 versus gli anni 90. Non riguarda solo la dance, eh?
0: No.
1: Valgono tutti i generi musicali, vi scegliete un titolo o degli anni 80 o degli anni 90, non potete votare gli uni e gli altri, ok? So che è complicato perché siete amanti di entrambi i generi musicali e entrambi anche i decenni, però stamattina fate una scelta, magari vi siete svegliati più

valgono tutti i generi musicali, non solo la dance, quindi pop, rock, musica italiana, dance, quello che volete, rap, hip hop, al 342 654 3210 in base a quelli che

0: un'ora bella.
1: Oh. Siamo Andrea
2: e Francesco da Milano.
0: Ciao ragazzi,
1: noi scegliamo questa canzone.
0: Come fa?
2: Vamos a la playa, a mi me gusta baila, a ritmo della noche.
0: Che bello che è fare le cose in famiglia, genitori con i figli, è meraviglioso. Ale!
3: Ciao Walter,
0: ciao.
3: Ale da Torino.
0: Ciao Ale.
3: Io voto per la mia canzone preferita.
0: Qual è?
3: It's My Life.
0: Dei Bon Jovi.
3: Di Bon Jovi.
0: Però quella è già
3: ciao,
0: 2000.
3: Buona giornata.
0: Credo fosse proprio al ridosso, però dai, ci sta, vai. It's My Life. È 2000. Quindi il sassolino non lo diamo né di là né di qua, te lo dico, eh. Però l'energia quella ci voleva.

0: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
2: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
3: Puoi provare Meclon Lenex.
4: Conosci Meclon Lenex?
3: Meclon Lenex.
4: Ce l'hai, Meclon Lenex?
5: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.

0: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
1: La scelta giusta è il futuro.
2: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
1: La scelta giusta è l'attenzione.
2: I polli allevati senza uso di antibiotici.
1: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
5: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.
4: Basta un penny!
6: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
7: Eccolo, Exquisa!
8: È per te, che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa!
9: Exquisa!
8: La bontà va condivisa!
10: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
11: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
12: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
13: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
14: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: dentro ci sta anche l'hip hop, rock piuttosto che la dance, rap, hip hop, vale tutto. Chi è che vincerà questa mattina? Saranno gli anni 80, scusate un attimo che c'è un problema, io molti problemi, ma questo è uno. Saranno gli anni 80 a farcelo oppure gli anni 90? Al 342-654-3210. Devo dire che anche questa mattina un po' credevo che sarebbe cambiata la musica, perché alle 6, dalle 6 alle 7 nella prima ora, essendo il primo programma del mattino, ho detto si saranno svegliati un po' più 80. E invece anche tra le 8 e le 9, quando state ascoltando l'ora bella di questo programma.
1: Questa è l'ora bella?
0: L'ho detto!
1: È bella!
0: È bella! Sta andando ugualmente come dalle 6 alle 7, vi siete svegliati molto più 80 stamattina.
2: Ciao Walter, Gio da Fano io. Voto per la mia canzone Forever Young, così torno ai miei 14 anni.
0: Capito,
2: col motorino, senza casco.
0: Nostalgia,
2: ciao.
0: Quella è nostalgia canaglia sulla carta d'identità. Ciao Giova.
3: Buongiorno Walter.
0: Ciao.
3: Sono un'ex ragazza anni 90, anche se mi piacevano molto gli anni 80. E quindi mi sembra era il 1987 con gli In Excess.
0: Mamma ragazzi.

0: Pizzo. Marco!
1: Ciao Walter, buongiorno, Marco da Oristano.
0: Ciao!
1: A me piacerebbe che tu mettessi Open Your Mind degli Usura.
0: Io lo metto allora, visto che devo mettere un M2 Hold e posso farti felice e faccio felice anche tutti i membri della famiglia, sia Open Your Mind. M2 Hold. Open Your Mind. Open Your Mind. Open Your Mind.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: 1878 sa di felicità. Uno dei festival più importanti al mondo torna a Torino. Kappa Future Festival. 3, 4 e 5 luglio 2026. 6 stage, 36 ore di musica, più di 120 artisti. Kappa. Emily Lenz, Michael Bibi, Armin Van Buren, Charlotte DeWitt, Diplo, Skrillex, Jamie Jones, Joseph Capriati, Mochak, Enrico San Giuliano, Solomon, Peggy Gou e molti altri. Kappa Future Festival, 3, 4 e 5 luglio 2026, Parco Dora, Torino. Kappa. The Future is in Torino. Festival. Info su m2o.it e kappafuturefestival.it.
1: My Movies presenta.
2: Ho trovato qualcosa.
3: Cos'hai trovato?
2: Un posto. Ho trovato un posto. È gigantesco. Va avanti all'infinito.
1: Per la prima volta al cinema, il fenomeno che ha terrorizzato il web.
2: Tutte quelle stanze le ha costruite quel posto. Anzi, è più come se le ricordasse.
1: Dai produttori di Talk to Me, The Witch e Midsommar, Backrooms. Ora al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
0: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
4: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
5: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food. Stop that.
6: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
7: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
8: contabilizzare le fatture? Fatto.
9: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
10: Questa settimana, alla Coop, il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
11: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only Goal.
12: Only Goal. Quando la stitichezza diventa un peso, Only Goal ammorbidisce le feci con delicatezza. Only Goal. Via il peso della stitichezza. Only Goal è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

Tanto gli anni 90. Devo cercare di capire se tra l'ora bella, tra le 8 e le 9, tra le 6 e le 7, quando abbiamo iniziato questa mattina, perché poi sapete che in mezzo tra le 7 e le 8 arriva.

0: Know Me, questo è dedicato a quelli che ancora non ci conoscono, lo sapete, lo raccontiamo da lunedì al venerdì, dalle 6:15 alle 9 della mattina. Ci sono sempre degli amici, delle amiche nuovi che arrivano qui alla mattina, che inciampano anche alle volte nel nostro programma, oppure semplicemente gliel'avete detto che qui c'è la famiglia.
1: La famiglia!
0: Sono Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, qua tutti vogliono sapere a questo punto, anche durante il sabato, proprio nel bel mezzo del fine settimana, del weekend, se abbiano vinto o stravinto gli anni 80, se non abbiano vinto o stravinto gli anni 90. Sai che quando ci sono di mezzo i due decenni, che sono, lo sappiamo, i due favoriti vostri, di fianco ci avremmo messo anche gli anni 2000, però sarebbe diventato più complicato, quasi sempre c'è un pareggio. Ora bisognerà fare tanti calcoli, mi sto facendo aiutare dal mio amico Rino anche. Rino, tu che sei un po' più attento di me, sto parlando di Rino Sparacino, dammi una mano anche questa mattina a cercare di capire se siano più quelli che sono nati in quel periodo, che hanno ereditato la musica degli anni 80, ma che soprattutto stamattina hanno dato un sassolino e hanno votato per gli 80, piuttosto che gli altri, quelli che hanno votato per gli anni 90. L'importante è stato stare insieme con noi anche questo sabato, e ti dirò, Rino, che mi sta piacendo sempre di più questa cosa. Beh, si possono fare più sabati proprio.

0: Sul palco con Albertino e Wad, Elea, Ernia, Fabri Fibra, Frankie I Energy MC, Madame, Night, Neffa e Taiwan.
1: 1-2-1-2 Celebration, domenica 7 giugno, Arco della Pace, Milano. Inizio show, ore 18.
0: Trovi tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketone.it.
2: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: In FM, Lab, su m2o.it.
6: Sono le 9 in punto qui su M2O. Buongiorno a tutti. Buongiorno e buon sabato 30 maggio da Patrizia Principali, pronti a cominciare? Eh sì, dai, Amoni!

0: Tutto l'ingrosso Dancing Long qui su Radio 9:08 minuti di questo sabato 30 di maggio, ultimo weekend di maggio. Buongiorno, ciao a tutti, che poi ci porterà questo lunghissimo weekend verso il 2 giugno. Chissà se avete già organizzato qualcosa, secondo me sì, siete già in viaggio a destinazione o magari no, siete lì belli comodi a casa che ci state ascoltando. Comunque per tutti voi c'è un pezzo nuovo, M2 Hot, ora
1: M2 Hot.

0: una giornata bellissima oggi. Amici, attenzione, attenzione, perché manca una settimana al Party Like a DJ. Un sacco di cose bellissime. Questo lo sapete già, perché la mattina del 6 giugno al Plaid c'è Walter Piciulli, Family and Friends, proprio al Parco Sempione. Ingresso gratuito. Io già vi vedo, anzi vi sento belli carichi. C'è lì tutta la famiglia che aspetta di arrivare lì.
1: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
2: Puoi provare Meclon.
1: Come?
2: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
1: Aspetta, come si chiama?
2: Meclon.
3: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
4: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
5: Sì.
4: Quando ti dicono che è misura.
5: Sì.
4: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
6: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
7: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana gonfiabili assortiti per adulti e per bambini a 7,99€ e da giovedì kit rasatura Philips a 19,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Kamik.
8: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
9: Ma Kamik?
8: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
10: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
14: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
15: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

qui su M2A 928. Ancora buongiorno e buon weekend lungo da Patrizia Principali. Chissà dove siete, con chi siete, cosa fate, magari in viaggio verso Ibiza, non lo so, potrebbe anche essere. A proposito di Ibiza e Calvin Harris, è tornato

0: D'altra parte, vi porto nel 1994 con un M2 Old, subito invece tutte le news. M2O. Non si arresta l'escalation militare israeliana in Libano. Solo oggi nei raid di Tel Aviv sono rimaste uccise 11 persone, tra cui un paramedico, ed è allarme dell'UNICEF. Sono 15 i bambini uccisi nell'ultima settimana, 62 quelli feriti. Stop al nucleare o riparte la guerra, la nuova minaccia del segretario alla difesa americana Hegseth all'Iran. Trump intanto fa sapere che accetterà un accordo solo se vantaggioso per gli Stati Uniti. Tentato femminicidio nel Catanese, un uomo di 53 anni ha picchiato e accoltellato la moglie 49enne, riducendola in fin di vita. Lo sport, il tennis, il Roland Garros perde un altro pezzo da 90, dopo Sinner anche Djokovic si arrende, KO col brasiliano Fonseca, oggi in campo tre italiani per il passaggio agli ottavi, Cobolli, Arnaldi e Berrettini. Il calcio torna in serie al Monza, malgrado la sconfitta per 2-0 col Catanzaro nella finale di ritorno dei playoff, e la MotoGP con il GP d'Italia sul circuito del Mugello, oggi le seconde libere, le quali che la gara sprint nella sessione di ieri di Gian Antonio davanti a tutti. E ora il meteo.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
0: In mattinata sole da nord a sud con qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali, sereno altrove, nel pomeriggio qualche temporale sulle Alpi, sulle Prealpi e sulle aree interne delle isole maggiori. Ed è tutto con ilmeteo.it, una buona giornata.

Succede così ogni ora. Vi prendiamo per mano, vi portiamo lontano. 1994, Let Me Be Your Fantasy, Mary Dee.

0: Duit, duit, M2O.
1: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
0: Instagram, TikTok, YouTube.
1: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
2: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: tradizione.
1: Taglio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
2: Divani comodissimi, camere soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la mai Arredissima card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
3: Arredissima.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma è Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
7: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
8: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
9: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
10: Inizio conto alla rovescia.
11: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
12: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
13: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
14: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
15: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmio!
16: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
17: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
18: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
19: Every day.
20: For real, Medellín, che lo dossi che tenga, che pedi.
21: All Weekend Hit.
22: La migliore musica di sempre.
23: Sabato e domenica

0: Flamenco Paranoia Samurai Jay qui su M2L947. Buongiorno, buon weekend Patrizia Prinzivalli. Volevo farvi una domanda. Quando arriva il giorno del vostro compleanno, siete persone che amano festeggiarsi con grandi feste, piene di invitati, oppure esattamente il contrario? Perché in questo caso il mondo si divide proprio in due. Questa settimana ho fatto il giro dei social la storia di come ha celebrato il proprio compleanno una content creator americana che ha speso $18,000 a Disneyland, California. Ma com'è possibile? È possibile. Ha cenato dentro la suite che era stata in origine costruita come rifugio privato per Walt Disney in persona. Per la serata lei e 10 amici hanno avuto a disposizione 3 maggiordomi personali, 2 chef privati e persino un sommelier, e il menù comprendeva una cena di 7 portate, caviale, bistecche, abbinamenti di vini, cocktail, champagne e poi gran finale con fuochi d'artificio. Oh ragazzi, cioè beata lei che può permetterselo, cioè ognuno fa ciò che può, ciò che vuole e desidera. Io felicissima anche con una semplicissima ma meravigliosa cenetta o pranzetto vista mare, o no?
1: Più musica. M2O.

0: Burn Ellie Goulding qui su M2O.
1: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino ha solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui?
4: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
5: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
0: 5 secondi alle 10, buongiorno a tutti. Le 10 in punto, spaccate di questo sabato 30 maggio. Ciao a tutti da Patrizia Prinzivalli, pronti a ricominciare. C'è un M2 hit adesso, eh?
5: M2O. Più musica. M2O. M2 hit. The Italian Remix. M2O.

0: da Patrizia Prinzivalli, buon weekend lungo a tutti quanti voi amici in ascolto, chissà dove siete, con chi siete, cosa avete organizzato.
1: Buongiorno Prinzi, sono Daniela da Mulassano.
0: Ciao.
1: Io a casa, perché sono andata via lo scorso weekend a festeggiare in giardino una bella grigliatona con amici. Ciao a tutti e buon weekendone lungo.
0: Anche a te. Non ho capito però se la grigliatona con gli amici l'ha già fatta oppure se sta già organizzando. Comunque, se vuoi, noi siamo qua. C'è un pezzo nuovo adesso.
2: M2 Hot. Le hit di domani.

un weekend lunghissimo, quello che ci aspetta e che vi aspetta. Senti qua che musica su M2O, space spaziale, la voce di Becky Hill.

0: ad avercela una voce così, ragazzi. Cioè, scarichi proprio fuori tutto ciò che hai dentro. Space, Becky Hill su M2O. Ancora buongiorno e ciao a tutti da Patrizia Prinzivalli. Vi chiedevo così, ma tutte le sere a mezzanotte, da lunedì al giovedì, che fate? No, così, perché qui su M2O c'è DJ Time in the Mix. Un viaggio nella storia della musica dance mixata da Fargetta, Molella e Prezioso. Per chi se lo fosse perso o se lo perdesse ogni sera, le puntate sono disponibili su m2.it e sulla nostra app.
1: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
2: Dai, racconta.
3: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
2: Un altro malessere?
3: No, è tornata la candida.
2: Ma puoi provare Meclon Crema.
4: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
5: Inizio conto alla rovescia.
6: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
7: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
8: Fidenza Village, un'esperienza unica tra shopping, arte, ottimo cibo e servizi esclusivi. Aperto tutti i giorni con le migliori boutique a prezzi ridotti fino al 70%. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
9: Eccolo, Exquisa!
10: È per te, che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! Exquisa! La bontà va condivisa!
11: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
12: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
13: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
14: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio evo toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.

0: qui su MDO alle 10.27. Ancora buongiorno, buon weekend a Patrizia Principale. Amici, attenzione, attenzione, perché il Play With Us ovviamente arriverà anche oggi. Il regalo: due biglietti per 1212 Celebration Live sul palco di Party Like a DJ con i grandi artisti della storia e della nuova scena del rap, domenica 7 giugno dalle ore 18 all'Arco della Pace Milano. E io sono qua per regalarvi due biglietti ad uno di voi. Non adesso, appena suona il jingle che fa Play With Us, via col vostro messaggino al 342-6543-210. State là perché tra poco vi porto nel 1999. Subito invece tutte le news. M2O, M2O,
1: DJ Station. Ancora la tensione in Medio Oriente non si arresta. L'escalation militare israeliana in Libano: solo oggi nei raid di Tel Aviv sono rimaste uccise 11 persone, tra cui un paramedico. Allarme dell'UNICEF: sono 15 i bambini uccisi nell'ultima settimana, 62 quelli feriti. Stop al nucleare o riparte la guerra è la nuova minaccia del segretario alla difesa americano Hegseth all'Iran. Trump intanto fa sapere che accetterà un accordo solo se vantaggioso per gli Stati Uniti. Tentato femminicidio nel Catanese: un uomo di 53 anni ha picchiato e accoltellato la moglie 49enne, riducendola in fin di vita. Il presidente Mattarella ha conferito l'onorificenza al merito ai 3 sommozzatori finlandesi che hanno recuperato i corpi dei sub italiani che hanno perso la vita durante un'immersione alle Maldive. Lo sport con la MotoGP e il GP d'Italia sul circuito del Mugello: oggi le seconde libere, le qualifiche e la gara sprint nella sessione di ieri di Gian Antonio davanti a tutti. E ora il meteo.
0: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: In mattinata sole da nord a sud con qualche nube sparsa sulle regioni settentrionali, sereno altrove. Nel pomeriggio qualche temporale sulle Alpi, sulle Prealpi e sulle aree interne delle isole maggiori. Ed è tutto con il meteo.it, una buona giornata. This is M2O. M2O.

0: David che arriverà in Italia il 2 agosto a Udine, quindi manca poco. Adesso invece qui su M2O.
1: M2O Chart, la classifica ufficiale di M2O con Ilario.
2: M2O Chart,
1: il sabato alle 21, solo su M2O.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!
5: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma è Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: We'll be right back.

0: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
1: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmio! Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
2: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola!
3: Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, 2 pezzi da 1 litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.
2: Basta un penny.
4: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
5: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
6: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.

0: every day.
1: La migliore musica di sempre.
0: Sabato e domenica

sentiremo molto, moltissimo. Mace Salmo con la pesce, cattive abitudini qui su M2O alle 10.48 in questo istante. Ancora buongiorno e buon weekend a Patrizia Prinzivalli. Quest'estate siete anche voi tra quelli che partono, che partiranno con amici e amiche e incroceranno le dita che la convivenza fili liscia. Comunque, che ci crediate o meno, uno sguardo a segno zodiacale, ragazzi, non fa mai male, neanche quando si parla di vacanze, perché secondo l'astrologia ogni segno vive il viaggio in modo diverso e alcune combinazioni funzionano meglio di altre. Per esempio, i gemelli viaggiano mossi dalla curiosità, cioè loro adorano città vive, persone nuove, posti ricchi di energia. L'acquario è il compagno ideale perché condivide la voglia di scoprire culture, fare esperienze fuori dal comune e molto altro. La vergine invece ama i viaggi più organizzati, senza rinunciare al comfort. Per ariete e scorpione invece il viaggio è soprattutto, finite la frase, avventura, ecco. Sport e adrenalina insieme, questo è il massimo. Invece il compagno di viaggio per eccellenza pare sia il Sagittario. Scusate, però tutti gli altri segni? Beh, tutti gli altri segni la pensano così. Ma basta che si parte, ragazzi, che ci importa?

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Play with us è arrivato finalmente. Siete arrivati anche voi, come sempre, in tantissimi al 342-6543210. Chi sarà il fortunello che si porterà a casa due biglietti per 1212 Celebration Live sul palco di Party Like a DJ con i grandi artisti della storia della nuova scena del rap? Ovviamente domenica 7 giugno dalle ore 18 a Milano, all'Arco della Pace. Ho detto tutto, ciao. No, ma anche il vincitore, il fortunello è lui,
3: Lorenzo da Milano, play with us.
2: Lorenzo, complimenti!

0: incredibile, quella di Ed Sheeran. Repeat It su M2O.
1: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera.
2: Ma cosa ci fa qui una coccinella?
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
3: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
4: Poltrone e sofà,
5: solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
6: In FM Lab su M2O.it.
0: Ehi, hey, hey, sono quasi le 11 qui su M2O. Buongiorno. Quasi le 11 di questo ultimo weekend di maggio, ci siamo, si riparte, il treno stop, il primo San Salvador.

quanti voi amici in ascolto, tanti ne approfitteranno per una piccola fuga questo weekend lungo, fuga non lo so, d'avventura, d'amore, relax, sembrano quei pacchetti smart box che si regalavano una volta, si regalavano ancora? Non lo so, una volta sì, di sicuro. Comunque, fuga relax per Pierpaolo ed Elisa da Roma, direzione Gaeta. Il nostro weekend inizia adesso, relax, mare, M2O. Mamma mia, mi sembra tutto perfetto. Manca solo un M2 Hot, un pezzo nuovo, adesso.

Eilish, che ha scalato il botteghino internazionale superando i 25 milioni di dollari con il suo film concerto 3D, tra l'altro pellicola diretta da lei stessa e James Cameron, non so se mi spiego. C'è anche Harry Styles adesso. American Girls M2O.

0: Lala Prince. Amici, attenzione, attenzione, non dobbiamo dimenticarci adesso di un appuntamento molto importante, quello con la pillolina Dance With Us, eh. È arrivato!
1: Devi chiedere stanotte, subito adesso.
2: Dance With Us.

0: irresistibili Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
3: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
5: Perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
10: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
11: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
12: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
13: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
14: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: Every day.
16: Come on, come on.
15: All we can hit.
16: Solo hit.
15: Nel weekend di

0: su M2O alle 11:28 minuti. Ancora buongiorno, ciao a tutti da Patrizia Principali. Comunque volevo anche dire e salutare che in questo weekend lungo ci sono tanti amici che lavorano: Saruzzo, da Vittoria, Raffaella, Elena, e poi c'è anche chi ne approfitta per una bella fuga.
1: Buongiorno Patrizia, Ilaria da Livorno.
0: Ciao.
1: Io e mia moglie, weekend Venezia, da Livorno. Da weekend anti-stress.
0: Sì.
1: Ciao a tutti, buon weekend.
0: Abbiamo capito che weekend, ragazzi, ed è anche molto lungo. Che bello, che bello. Beato chi ne approfitta. Tra poco però vi porto nel 1999. State là, subito tutte le news. M2O. M2O.
2: L'Iran ha attaccato una base aerea kuwaitiana causando lievi feriti a diversi americani, un velivolo statunitense è stato distrutto e un altro danneggiato. L'aeroporto di Monaco è stato chiuso e i voli sono stati sospesi dopo l'avvistamento di un drone nei pressi delle piste. Le autorità invitano i viaggiatori a consultare lo stato dei voli prima di recarsi in aeroporto, in corso le indagini. La circolazione dei treni sulla linea del Brennero è fortemente rallentata per un sabotaggio da parte di ignoti. I disagi sulla linea ferroviaria accadono in concomitanza del blocco stradale del valico italo-austriaco per una manifestazione ambientalista. Il presidente Mattarella ha conferito l'onorificenza al merito ai 3 sommozzatori finlandesi che hanno recuperato i corpi dei sub italiani che hanno perso la vita durante un'immersione alle Maldive. Lo sport è con la MotoGP e il GP di Italia sul circuito del Mugello. Oggi le seconde libere, le qualifiche, la gara sprint nella sessione di ieri di Gian Antonio davanti a tutti. E ora il meteo.
3: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
2: Nel pomeriggio qualche temporale sulle Alpi, le Prealpi e le aree interne delle isole maggiori. Sereno altrove ed è tutto con ilmeteo.it. Una buona giornata.

0: Lil sta per Lil Your Life. Sei su M2O.
1: M2O. 1212 con Watt. We the best music. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O.
2: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Uno dei festival più importanti al mondo torna a Torino. Kappa Future Festival. 3, 4 e 5 luglio 2026. 6 stage, 36 ore di musica, più di 120 artisti. Kappa. Emily Lenz, Michael Bibi, Armin Van Buren, Charlotte De Witt, Diplo, Skrillex, Jamie Jones, Joseph Cabriati, Mochak, Enrico San Giuliano, Solomon, Peggy Goo e molti altri. Kappa Future Festival, 3, 4 e 5 luglio 2026, Parco Dora, Torino. Kappa. The Future is in Torino. Festival. Info su m2o.it e kappafuturefestival.it.
4: My Movies presenta.
5: Ho trovato qualcosa.
6: Cos'hai trovato?
5: Un posto. Ho trovato un posto. È gigantesco. Va avanti all'infinito.
4: Per la prima volta al cinema, il fenomeno che ha terrorizzato il web.
5: Tutte quelle stanze le ha costruite quel posto. Anzi, è più come se le ricordasse.
4: Dai produttori di Talk to Me, The Witch e Midsommar, Backrooms. Ora al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
7: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
9: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
10: Termini e condizioni in negozi online.
11: La scelta giusta è il futuro.
12: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
11: La scelta giusta è l'attenzione.
12: I polli allevati senza

0: every day. All Weekend Hit.
1: La migliore musica di sempre.
0: Sabato e domenica su

piazze principali qualcuno si sta già preparando per il pranzo, magari fuori, non lo so. Vi ricordate il cocktail di gamberi? Un piatto tipicamente anni 80 che negli ultimi anni davamo forse tutti ormai per vecchio, superato, e invece sembra che i giovani tra i 18 e i 30 anni lo stiano riscoprendo. E i motivi sono due.

eccomi. Comunque io posso dirlo, cioè io non ho mai smesso di mangiarlo, l'ho sempre mangiato e anzi devo dire qualche volta l'ho pure trovato nei ristoranti, o comunque me lo faccio anche a casa perché mi piace troppo. E oggi, per restare in tema, farfallette, panna e salmone, tiè.

tutto così oggi. Vabbè, c'è Giorgio Dazzi, ragazzi. Io torno domattina alle 9, puntuale. Da Patrizia Principale, tutto un bacione, come sempre. Ciao mamma!

0: e Taiwan. 1212 Celebration, domenica 7 giugno, Arco della Pace, Milano. Inizio show, ore 18. Trovi tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketone.it.
1: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
2: Grazie Patrizia, thank you, thank you, thank you. Manca un minuto a mezzogiorno. Buongiorno, buongiorno, buon weekend, ciao, sono Giorgio Dazzi su M2O. Oggi fino alle 2, pronti a ripartire, lo facciamo con tre canzoni non stop.
3: M2O

Sette Beyoncé col marito Jay-Z a chiudere il treno stop di mezzogiorno di sabato 30 di maggio, che detta tra noi può sembrare tranquillamente sabato 30 di luglio, viste le temperature. Tante persone fuori, c'è il ponte, chissà dove ho messo il computer, me ne frego perché ci ripenserò mercoledì quando tornerò in ufficio. Ciao, buongiorno, sono Giorgio Dazzi. Abbiamo un modo per migliorare un weekend che all'apparenza è già perfetto, e questo modo si chiama M2 Hot, in italiano canzone nuova.

canzone nuova di Robin Schulz, che da poco ha avuto la fortuna e l'onore e il piacere di essere incoronato re della dance tedesca. Qua collabora con una cantante greco-americana che si chiama Barbs. Insieme hanno prodotto questa, Better Times, l'M2 Hot di mezzogiorno.

2013 e i due fratelli Lawrence si presentavano belli morbidi al mondo della musica, al mondo in generale, con un disco che conteneva anche questa canzone, con una collaborazione di prestigio che è Sam Smith. Let's

0: ho sentito delle opinioni discordanti. Non tutti sono d'accordo sul tema, ma Il Diavolo Veste Prada 2 è un bel film o potevano anche evitare? Vabbè, ognuno la pensa un po' come vuole. Però la canzone che ne è colonna sonora non è niente male. Ed è questa qua che stiamo ascoltando. One Way, Lady Gaga, 12, mezzogiorno e 19 di sabato 30 di maggio. Ormai il tempo vola, ma vabbè, non siamo certo qua a dire le cose banali. Anzi, diciamo una cosa interessante. Entro l'una giocheremo al Play With Us. Oggi vi regalo una cosa molto bella, che sono i gadgets. T-shirt, capellino, portapasse, stickers. La domanda è sempre quella: ma come si gioca al Play With Us? La risposta è altrettanto semplice. Tra poco ve lo spiego.
1: Fidenza Village, un'esperienza unica tra shopping, arte, ottimo cibo e servizi esclusivi. Aperto tutti i giorni con le migliori boutique a prezzi ridotti fino al 70%. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
2: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
3: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
4: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
7: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.
6: Basta un penny.
8: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
9: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
10: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
11: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM, fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa, la bontà va condivisa.

0: Every day. All weekend hit.
1: Solo hit.
0: Nel weekend di.

in senso metaforico, eh. Mezzogiorno e mezza del sabato pomeriggio, quasi, diciamo, pomeriggio. Ancora ciao a tutti, sono Giorgio Dazzi. Come giochiamo al Premi Daz? Ecco, questa è una bella domanda. Giochiamo come abbiamo sempre giocato, ovvero quando sarà il momento giusto lo sentirete, partirà un jingle che dice Play With Us. Oggi vi regalo i gadget, t-shirt, capellino, portapass e stickers, gli adesivi di M2O, e voi non dovete far altro che provare a essere più fortunati con un messaggio scritto vocale al 342-654-3210 dicendo Play With Us, il vostro nome e la città dalla quale state ascoltando. Nel frattempo torniamo indietro, c'è l'M2O.

Musica di fine millennio, siamo nel 1998, da una parte c'è Tupac, dall'altra ci sono i Talent, che era un trio R&B della città di Kansas City. Siamo tornati come sempre indietro alla mezza di ogni ora per l'M2 Old, in questo caso quello delle 12.30.

0: Ci sono due notizie, una buona e una cattiva. La cattiva notizia è che si sposa ormai, cioè non si torna più indietro. La buona notizia invece è che il matrimonio sarà il 5 di giugno a Palermo. Boom di prenotazioni in Sicilia, sperando di fare un selfie con Dua Lipa, che nel frattempo era su M2O.
1: Ciao, sono Albertino.
2: Oh, io ti ho riconosciuto subito.
1: Alba is on the mic. Ma tu sei Fargetta.
2: Sì.
3: Fargetta.
1: Tra poco arriverà Prezioso col suo disco Prezioso e come sempre anche Molella col Megamix. Abbiamo aggiunto un po' di musiche nuove e vi racconteremo una storia per il momento intitolato DJ Time Story. Tutto questo è DJ Time.

0: con Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso. Il sabato alle 14 e la domenica alle 18 su M2O.
1: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina arredissima. Sì, vabbè, ma chissà cosa costa. Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro. Veramente? Arredissima, dove la vita è issima.
2: Arredissima.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
5: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
6: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
7: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.

0: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
1: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis!
2: Trovi Cesar, vaschetta cane, 150 grammi, tutti i gusti. Gourmet Perle, busta gatto, 85 grammi, tutti i gusti.
1: Che risparmiamo!
0: La promozione 3x2 ti aspetta fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it. Convenienza
3: nostra! All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma è Kamik.
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. We'll be right back.

Adam Marrakesh, volevo capire, si chiama così la canzone su M2O poco prima dell'una del sabato mattina barra pomeriggio. Ancora ciao, buongiorno, sono Giorgio Dazzi. A proposito di capire, ci sono un po' di cose da capire. Per esempio, avete visto anche voi che adesso stanno girando tantissimo su tutti i social i video dei vari avvistamenti di oggetti volanti non identificati, che chiamiamo comunemente UFO, o in Italia dischi volanti, dai, o un disco volante. Vabbè, fa tutto parte delle volontà, no, del governo americano, che ha detto adesso smettiamo, desecretiamo i segreti, anche se comunque i segreti rimangono, perché in questi video si capisce un po' poco. Comunque, per quanto riguarda gli alieni, hanno addirittura fatto in America la classifica delle città dove si corre maggiormente il rischio di venir rapiti dagli alieni, che detta così è un'esperienza simpatica, in realtà credo sia completamente l'opposto. E in prima posizione in questa simpatica classifica c'è, posso dire, banalmente New York, no? Perché dal 74 al 2026 hanno fatto il conto e sono stati registrati 8.314 avvistamenti di UFO, dischi volanti, ditelo come volete, ovvero, per dirla meglio, un avvistamento ogni 1.000 residenti, che sembra tanto, cioè sembra poco, ma in realtà insomma diventa abbastanza robusta come cosa. Quindi cosa volevo dire? Volevo capire che se andate quest'estate in vacanza a New York, un messaggio ogni tanto, ecco, non fateci stare in pensiero.

0: Ben arrivato il gioco di M2O che oggi regala delle belle cose, ovvero i gadgets di M2O. T-shirt, cappellino, porta pass e stickers. Più fortunata chi sei?
1: Play with us, Silvia da Como.
0: Brava
1: Vi
0: Silvia.
1: Ascolto sempre.

0: Dance Monkey, M2O. Ciao famiglia del Morning Show di M2O, siete pronti per Walter Pizzulli Family and Friends?
1: No.
0: Ci vediamo sabato 6 giugno nell'area Family and Kids di Party Like a DJ a Milano. Staremo insieme con tanta musica, giochi, sorprese e ovviamente il quizzotto che per l'occasione addirittura raddoppia. Vi aspetto allora per Walter Pizzulli Family and Friends sabato 6 giugno alle 10.30 del mattino in Parco Sempione a Milano. L'ingresso è libero e gratuito. Trovate tutte le info su m2o.it.
2: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
3: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
4: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
0: Allora, giusto per mettere le cose in fila, oggi è sabato 30 di maggio e mancano 2 minuti a luna. Ciao, buongiorno, buon weekend, sono Giorgio Dazzi, qua per un'altra oretta, adesso ripartiamo con l'M2 Hit, The Italian Remix.
5: M2O, più musica. M2O, M2 Hit, The Italian Remix.
6: M2 Hit. No, no, no.

0: accesa la radio giusta, M2O, in questo caso con il meglio della musica italiana, un po' accelerata, un po' remixata. The Italian Remix, M2 Hit. La prossima canzone invece è di un orgoglio italiano, lui si chiama Anima.
1: You make me feel alive again.

0: versione originale che usciva nel maggio del 1997, questa è un pochino più recente, del 2023, con il remix di Tiesto, ma è sempre quella. Barbie Girl, gli Aqua, a chiudere in stop dell'una. A proposito di Barbie, vi ricordate che il film di un paio d'anni fa con protagonista Barbie ha restituito dignità, ha restituito moda, eleganza alla ciabatta in un mondo di gente che odia il piede nudo, adesso tutti in ciabatta e che nessuno ci dica niente. Soprattutto adesso all'1 e 7 minuti qua su M2O, tutti in ciabatta. Buongiorno, detto questo sono Giorgio Dazzi, qua fino alle 2 del pomeriggio, adesso siamo pronti a ripartire con una canzone nuova che noi chiamiamo M2 Hot.
1: M2 Hot. Le hit di domani.

0: collaborazione con i Boost Kids e Miss Olay. Si chiama Any Girls Like. L'M2 Hot dell'Una.
1: M2 Hot. DJ Station.

Spectacular. Sembra un musical, invece è una canzone non solo di Tame Impala. Ci sono anche Gianni delle Blackpink e anche Boys Noize, DJ tedesco che comunque stiamo ascoltando in diverse salse. Allora è lunedì 17, ancora buongiorno, buon weekend. Sono Giorgio Lazzi. Quando arriva il fine settimana su M2O, tra i grandi appuntamenti c'è anche quella della notte con il Dance with Us, con i migliori DJ al mondo. Per esempio stanotte iniziamo a mezzanotte con il DJ set di David Guetta, mentre a luna sarà il turno di Bob Sinclair, del quale adesso ascoltiamo un piccolo spoiler. Dance with us.

0: leggera sbirciatina di quello che ascolteremo questa notte a partire dall'una con il DJ set di Bob Sinclair, come sempre e ovviamente all'interno del Dance With Us.
1: Dance With Us. Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è a misura. Panavena Viola Fibre Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
5: Questa settimana da Aldi tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi, 100% carne italiana a 2,99 euro e avocado Hass da 180 grammi minimo a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
7: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
8: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
9: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.

M2O all'1.27. BTS che, nonostante il grande ritorno, nonostante i mille impegni, nonostante il tour mondiale, in questi ultimi giorni hanno trovato anche il modo e il tempo di andare in America e vincere 3 premi agli American Music Awards. American Music Awards. Hanno vinto Song of the Year per questa canzone qua, che era Swim. Hanno vinto Best Male K-Pop Artist, ovvero i più bravi nel K-Pop. E hanno vinto anche Artist of the Year, ovvero i migliori di tutti. Oh, ma meglio di così? Sapete cosa c'è meglio di così? Un tuffo indietro fino all'anno 2000.

Parlavamo d'America e in America siamo rimasti con questo duo composto da Eric Wickman e James Donaldson, che in arte si sono sempre fatti chiamare i Sun Kids. Questa è una loro canzone di 26 anni fa, usciva nel 2000,

dicesse che questo è un DJ norvegese, beh, non ci crederei mai, dai, tutto così un po' tropical. E d'altronde è fatto così. Kygo Stole the Show su M2O.

0: Cerca le web radio di M2O su m2o.it. Yeah, yeah. La musica del DJ Time.
1: DJ Time.
2: In the mix.
3: DJ Time.
0: Il rap di 1212.
4: Yeah, 1212.
0: E i DJ set dei migliori DJ internazionali.
5: This is David Guetta.
6: This is Tiësto.
7: Welcome in the Bob Sinclair Show.
8: Dance with us.
0: Vai su m2o.it.
9: Come on.
0: E cerca le nostre web radio.
10: Corri da Troni, cambia TV

fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetike Zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: 178 sa di felicità.
1: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio evo toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.

Sorry papi, è così che si chiama la canzone? Ascoltata su M2O poco prima delle 2 di sabato 30 di maggio, non so, magari qualcuno se l'è persa, io me l'ero persa, ma stasera alle ore 18 si gioca la finale di Champions League, che sarà Paris Saint-Germain, che hanno vinto l'anno scorso, contro l'Arsenal, che è la squadra che ha vinto il campionato inglese. Strano già che si gioca alle 18 e non alle 21, però insomma hanno detto almeno ci vedono un po' in tutto il mondo con tutti i fusi orari. Ci sono un po' di cose interessanti, la prima da segnalare è che per la prima volta da 55 anni, l'ultima volta del 71, la finale di Champions League sarà giocata da due squadre che sono di due città che sono due capitali europee. L'ultima volta appunto era il 71 e si sfidarono l'Ajax, che è la squadra di Amsterdam, e il Panathinaikos, o il Panathinaikos, dipende un po' dagli accenti poi alla fine, che è una squadra della città di Atene in Grecia. La finale di stasera, o meglio la finale di oggi pomeriggio, perché poi alle 6 per noi è pomeriggio, si gioca a Budapest, quindi volevo dire, amici italiani che magari state andando a Budapest a vedere la partita, se prendete delle birre fate attenzione a non brindare con le birre, perché da quelle parti, a Budapest, brindare con la birra la vedono un po' male, solo con la birra, e il motivo è semplice: nel 1849 gli austriaci sconfissero gli ungheresi e brindarono con la birra. Da lì addio, se brindi con la birra sei un austriaco.

canzone più famosa di Luis Capaldi, colui che sta cantando su M2O e che presto arriverà a cantare anche in Italia dal vivo, fisicamente. 17 giugno a Milano, il commento potrebbe essere: ma non fa caldo a Milano? Sì,

0: Ma ti rendi conto che è il momento del DJ? Ma ti rendi... ma Mario?
1: Guarda, eccomi qua.
0: Ciao, sono Albertino.
1: Ti ho riconosciuto.
0: Ciao.
1: Sì.
0: Anch'io mi sono riconosciuto da solo, sa. Appena ho detto ciao, sono Albertino, e tu sono io. È fantastico. E siamo qui come sempre io e il mio amico Mario, Fargetta. Poi ci raggiungeranno Preziosa e Molella, così il DJ Time sarà completo. La puntata di questo weekend, sabato 30 maggio, come sempre, ricca di musiche dal nostro archivio. Così amato dagli amici della cassettina, ma quanto pare anche dalle altre generazioni che, alle quali piace tanto la musica 90, inizio 2000. E quindi oggi ne ascolteremo delle belle.
2: Fuori onda.
1: Cioè?
0: Cosa?
1: Belle belle cosa?
0: È una frase un po'... un linguaggio un po'...
1: retro,
0: un po' age, eh?
1: Sì.
0: Ne ascolteremo delle belle brutte, eh? vabbè, lo rifaccio.
1: Sì, dai.
2: In onda.
0: Oggi ne sentiremo, cioè, di brutto. Oggi sentiremo delle roba che spacca di brutto.
2: Fuori onda.
0: Troppo moderno come
1: brutto
0: linguaggio.
1: Brutto però.
0: Troppo linguaggio, troppo
1: sì,
0: finto
1: un po'...
0: giovanile.
1: Bravo, sì, giusto.
0: Allora che c***o devo dire io?
1: Non so. Vai tranquillo, quello che...
2: In onda.
0: Oggi tanta bella musica nel DJ Time come sempre e cominciamo come tutte le settimane con quattro canzoni senza interruzione.

0: DJ Time.
1: La prima è da un album fortunatissimo, ci sono stati diversi singoli, la più famosa era Pump Up the Jam, però sullo stesso album c'era anche Get Up Before the Night is Over, 1900.

Erano i Technotronic, gli stessi di Pump Up the Jam, dallo stesso album 1990, Get Up Before the Night is Over. Un anno dopo usciva questa canzone, che credo sia stato l'unico successo dei La Tour, People Are Still Having Sex. Se mi abbassi

0: Che poi questa canzone aveva un messaggio molto importante. 1991 era, diciamo, un modo per sensibilizzare all'utilizzo del preservativo e ovviamente per lottare contro l'AIDS, la TOR, People Are Still Having Sex. Se vi piace questa, dite piace.
1: Piace.
0: Ah, vi piace, eh? You make the world go round, Sandy B.

0: te lo ricordi, Mario?
1: Giusto, andava molto più veloce.
0: Sì, c'era solo il basso però, eh.
1: Sì, sì.
0: Ma di chi era questo basso?
1: Deep Dish.
0: Dei Deep Dish. You make the world go round. Tra poco con noi ci sarà Prezioso col suo disco Prezioso, che è un mashup straordinario con una sola base e tante canzoni dall'archivio del DJ Tango. Prima però, Jennifer Lopez, Waiting for Tonight.

0: Era Waiting for Tonight di Jennifer Lopez, che da sempre ci regala musiche ballabili, diciamo, è sempre stata molto vicina al mondo della dance. Questa era Waiting for Tonight e, per esempio, la più recente sua canzone prodotta da David Guetta è un brano dance che ha un titolo molto simile, si chiama
1: Save Me Tonight.
0: 3 punti per Fargio.
1: Oh, grazie, grazie.
0: Complimenti. Grazie. Adesso chiamo Prezioso. Chiama. Un attimo, chiamo io?
1: Sì, sì.
0: Vado.
2: Risponde la segreteria di
3: Prezioso.
0: Ah, segreteria? Non c'è?
1: No.
0: È in vacanza.
2: In questo momento sono in vacanza.
0: È in vacanza.
2: E non posso rispondere.
0: Ah, quindi?
2: Per ascoltare il mio nuovo disco, premere 1. Per i titoli del disco Prezioso, premere 2.
0: No, no, 2.
2: Hai premuto 1?
0: No.
2: Bravo.
0: No,
2: ecco
0: no,
2: il mio
0: no.
2: nuovo disco.
0: No, non ho premuto 1.
3: Bello, eh?
0: Come faccio adesso a uscire da... Due.
2: Hai premuto 2?
0: Sì.
2: Ecco i titoli del disco Prezioso.
0: Oh.
2: Dave Rexha, Faithless. Alexandra Stan.
0: Sì.
2: Calvin Harris, Avicii. Armand Van Helden.
0: Sì.
2: Dua Lipa, Chad Jones. Riaggancia e...
0: Va bene, eccolo qua, il disco Prezioso di questa settimana.

Era il disco prezioso di questa settimana, il super mashup che ci regala ogni weekend Giorgio Prezioso nel DJ Time. Sulla base di Bebe Rexha e Faithless c'erano Alexandra Stan, Faithless, Calvin Harris, Avicii, Armin Van Helden, Dua Lipa e Jack Jones. Adesso, per continuare, tre canzoni nuove. La prima è Just the Way You Are, cantata da Milky e prodotta da David Guetta. Novità nel DJ Time.

0: Molto bene. Era una delle tre novità di questo fine settimana nel DJ Time. Un'altra novità è dei Dub Dogs, che però hanno ripreso una canzone molto bella della fine anni 80 dei New Order, e questa è una cover.
1: E basta con queste cover!
0: How does it feel?

0: L'originale era Blue Monday, loro erano i New Order, questi sono i Dub Dogs, che pensano che non ce ne siamo accorti con la cover. Oh bello! E hanno cambiato il titolo, pensando che non ce ne accorgessimo, invece ce ne siamo accorti. Era How Does It Feel? Piccola pausa, tra poco ritorna il DJ Time con Love Generation di Bob Sinclair e poi vi racconto una storia.
1: M2O. La musica del momento.

0: sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Fidenza Village, un'esperienza unica tra shopping, arte, ottimo cibo e servizi esclusivi. Aperto tutti i giorni con le migliori boutique a prezzi ridotti fino al 70%. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
0: Uno dei festival più importanti al mondo torna a Torino. Kappa Future Festival. 3, 4 e 5 luglio 2026. 6 stage, 36 ore di musica, più di 120 artisti.
3: Kappa.
0: Emily Lenz, Michael Bibi, Armin Van Buren, Charlotte De Witt, Diplo, Skrillex, Jamie Jones, Joseph Capriati, Mochak, Enrico San Giuliano, Solomon, Peggy Gou e molti altri. Kappa Future Festival, 3, 4 e 5 luglio 2026, Parco Dora, Torino.
3: Kappa.
0: The Future is in Torino.
3: Festival.
0: Info su m2o.it e kappafuturefestival.it.
4: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
5: Ah, però! Quando ti dicono che è misura. Ah, però! Barrette dolce senza zuccheri aggiunti. E buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.
6: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Stop that. Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
11: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
12: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis. Che risparmio!
13: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
14: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla.
15: Tutto in totale silenzio.
14: Hisense, la tua casa, il tuo clima.
16: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2 per 100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
17: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
18: Termini e condizioni in negozio online.
19: Welcome to DJ Time.

0: canzone Love Generation, Bob Sinclair, Gary Nesta Pine alla voce. E DJ Time ritorna sabato 30 maggio dalle 2 alle 3 su M2O, la domenica pomeriggio in replica su M2O, il venerdì sera in replica su Radio DJ. Si è capito?
1: Si è capito tutto.
0: Ho cercato di essere
1: preciso.
0: Sì, sì. 3 punti per Fagge. Con Albertino a microfono, e adesso è il momento di raccontare una storia.
1: Dai.
0: Cosa?
1: Sentiamo.
2: Oh yeah, check this out.
3: DJ Time, story.
0: Oggi raccontiamo la storia di Move Your Body. Di Marshall Jefferson.
4: Ladies and gentlemen,
0: Chicago, 1985. Marshall Julius Jefferson è un 26enne che lavora in un ufficio postale della città. Un lavoro più che dignitoso per l'epoca, che gli permette di indebitarsi per $3,000 con un negozio di dischi per acquistare un sequencer Yamaha QX1. Marshall ci prende gusto e in 3 giorni si accorge di riuscire a produrre musica. Il genere è quello che a Chicago chiamano house music, in onore del club Warehouse, dove Frankie Knuckles la propone regolarmente tutti i weekend. In particolare, insieme ad alcuni collaboratori, lavora ad un disco ambizioso, composto da varie parti suonate e da una parte vocale leggendaria quanto il giro di piano. I DJ di Chicago non sembrano apprezzare molto il disco che Jefferson gli ha fatto recapitare come promo. Tutti tranne uno, il più importante insieme a Frankie Knuckles, Ron Hardy, DJ resident del Music Box. Si dice che Ron Hardy amasse così tanto Move Your Body da suonarlo anche 5 volte di seguito, trasformandolo in una hit prima locale, poi nazionale, poi internazionale. Move Your Body è stata prodotta nel settembre del 1985, ma esce in vinile nel giugno del 1986. In quei 9 mesi la canzone arriva anche in Europa, dove nei club inglesi Marshall Jefferson diventa una star, tanto da trasferirsi oltreoceano. Stampare il vinile di Move Your Body è stato tutt'altro che semplice. Inizialmente il direttore dell'etichetta Trax Records non credeva nel progetto, ma quando si è reso conto del potenziale del disco, lo ha ristampato senza menzionare né i collaboratori né il cantante Curtis McLean, causando non poche grane a Jefferson stesso. Move Your Body, The House Music Anthem. In ogni modo lo si chiami, questo disco è il manifesto della musica house e della club culture che rappresenta. Ed eccola, Move Your Body di Marshall.

0: Rock Your Body, Move Your Body, anche questa come molte canzoni del passato è stata poi ripresa, remixata, ricantata. L'originale era di Marshall Jefferson e spero vi sia piaciuta la storia che abbiamo raccontato. Adesso, come ogni weekend nel DJ Time, è il momento di ospitare Molella e il suo Mega Mix.
1: Eccolo qua.
0: Eccolo.
1: Ci sono.
0: Come andiamo?
1: Andiamo bene, andiamo bene. Un po' caldo, però tutto a posto.
0: Siamo pronti per il Mega Mix?
1: Prontissimi. Se volete vi do subito i titoli.
0: Yes, sentiamo.
1: Allora, oggi partiamo con i Delight e Groove is in the Heart, Bring Me Love di Andrea Mendez, Nina con I'm So Excited, Sunshine and Happiness di Narius Dubwork, Nightcrawlers con Push the Feeling On, Moloko, Bring It Back e Tormenta Amour di Africanism, che è un titolo di quelli brianzoli.
0: In che senso?
2: Perché è un turmento.
1: Tormenta Amour.
0: Ah, non avevo capito. Allora andem.
2: Bravo.
1: Allora andem.
0: Vai col Mega Mix di questa settimana by DJ Molella.
1: Ciao.

Era il megamix di Molella di questa settimana con i D-Light, Andrea Mendez, Nina, Nerio Zabwork, Nightcrawlers, Moloko e Africanism per chiudere.

0: Media Records 1989, erano i 49ers con Come On and Touch Me, che è stata una produzione italiana che ha venduto molto anche all'estero, me lo confermi, Mario?
1: Confermatissimo, sì sì.
0: Con Albertino microfono, DJ Time Again, Datura e Billy Ray Martin per continuare. 1995, Mystic Motion.

bolognesi d'autura Stefano Ciro, che saluto con affetto. Era Mystic Motion 1995. Andiamo in Inghilterra adesso insieme agli Everything But The Girl, 1994, Missing.

I miss you like the desert miss the rain. Mi manchi come al deserto manca la pioggia. Parole meravigliose, la canzone era bella nella sua versione originale, ma è stato Todd Terry, maestro della console e anche delle produzioni house, a renderla un successo internazionale nel 1994. Era Missing Everything But the Girl. A chiudere questa puntata del DJ Time, One More Time, i Daft Punk.

0: Time sicuramente la possiamo considerare un classico della musica da ballo degli ultimi 50 anni, siamo nel 2000 ed era appunto l'ultimo brano di questo weekend per il DJ Time. Noi vi ringraziamo per averci seguito, vi diamo appuntamento amici della cassettina e non al prossimo weekend, il sabato alle 2 su M2O, la domenica in replica ancora e poi venerdì sera in replica su Radio DJ. Se scaricate la nostra app, quella di M2O o anche quella di Radio DJ, troverete la puntata in reload e la playlist aggiornata. Io ringrazio Mario, Mario ringrazia me.
1: Grazie.
0: Me ringrazia Prezioso.

0: prezioso, ringraziamo Lella e tutti ci ringraziamo.
1: Giusto. E grazie al scusa Alberto, ho dovuto bipparti.
0: Ma mi hai censurato?
1: Sì.
0: Cosa ho detto di strano?
1: Vabbè.
0: Ci sentiamo il prossimo weekend per un'altra puntata del DJ Time. Da Albertino?
1: Ciao!
0: Cosa?
1: Cosa?
0: Chi?
1: Tu, hai detto da Albertino.
0: Cosa? Ah, da Albertino, ciao!

0: pop shit.
1: Sul palco con Albertino e Wad, Elea, Ernia, Fabri Fibra, Frankie High Energy MC, Madame, Night, Neffa e Taiwan.
2: 1-2-1-2 Celebration, domenica 7 giugno, Arco della Pace, Milano. Inizio show, ore 18.
1: Trovi tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketone.it.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
7: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
8: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
9: contabilizzare le fatture? Fatto.
10: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
11: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
12: My Movies presenta...
13: Ho trovato qualcosa.
14: Cos'hai trovato?
13: Un posto. Ho trovato un posto. È gigantesco. Va avanti all'infinito.
12: Per la prima volta al cinema, il fenomeno che ha terrorizzato il web.
13: Tutte quelle stanze le ha costruite quel posto. Anzi, è più come se le ricordasse.
12: Dai produttori di Talk to Me, The Witch e Midsommar, Backrooms, ora al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
15: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.

Eccoci qua, un minuto alle 3 di questo pomeriggio. Ciao a tutti, questa è M2O. Io sono Isabella e oggi siamo insieme fino alle 7. Siamo pronti per cominciare. Vai, ci sono i tre non stop. Ora!

don't know. 6 minuti dopo le 3 di questo pomeriggio, buon sabato a tutti. Come va lì fuori? Spero tutto bene. Intanto mi presento per chi fosse nuovo, per chi fosse nuovo e si stesse un attimo chiedendo: ma com'è qua la situazione? Ciao, io mi chiamo Isabella, stai ascoltando M2O, una radio molto molto bella, sempre molto attiva, sempre molto carica, infatti è adattissima per ogni tipo d'evento, eh? Cioè te lo posso giurare, se la tieni in sottofondo sicuramente la cosa che stai facendo diventa più bella. Ci sono tante cose che si fanno qui su M2O e una abitudine che abbiamo ogni ora è questa, quella di ascoltare la novità. C'è la M2 Hot.

pensando, ma quanto è bello cominciare una trasmissione dando il saluto al DJ Time che avete ascoltato fino alle 3 qua su M2O. Le 3 e 10 invece del pomeriggio è arrivato il momento della novità. Questa era l'M2 Hot, Shade of Blue.

occhio, perché questa canzone potrebbe dedicartela una ex o un ex per dirti possiamo solo parlare, can we just talk, perché si sa, le cose dette con la musica sono un po' più convincenti, ma tu amico mio, amica mia, non ti fare infinocchiare da sta roba, io te l'ho detto, era Talk Khalid su M2O, subito c'è Lady Gaga, Runway.

0: volta che ascolto questa canzone mi sento tipo, sai quando fai finta di essere una modella, un modello, e poi ti riesce molto male perché evidentemente... Sai quando dici della serie, quando lo ordini su internet e quando ti arriva, sono due cose diverse. Era Runway, colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, film che praticamente non dico hanno visto tutti, ma molte persone l'hanno visto, lo stanno commentando ancora sui social, per cui se ancora non l'avete visto, mi raccomando chiudete perché qua non si sa mai. Questo è M2O, buon pomeriggio!
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
3: Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come primo sale da 200 grammi 100% latte italiano a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Il cuore è il motore della tua vita, prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia. Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense. La tua casa. Il tuo clima.
7: La scelta giusta è il futuro.
8: Fileni, solo pollini.

12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.

Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it. Basta un

settimana scorsa l'abbiamo ascoltata come novità, questa canzone di Casango e Alejandro Garrido su M2O alle 3.25 di questo pomeriggio. Ciao a tutti, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 7 oggi. A proposito di cose, vi ricordo di tenere le orecchie aperte, perché da qui alle 7 ci sarà il Play With Us ben due volte. La prima che arriverà sarà quella che regalerà due biglietti per One to One to Celebration al Party Like a DJ di domenica 7 giugno a partire dalle 18 Arco della Pace Milano. Quindi se siete interessati, mi raccomando, state lì pronti per il 342 6543 210. Subito c'è la M2 Old.

0: mezza di un'ora qui su M2O, andiamo indietro nel tempo, ascoltiamo una canzone di qualche anno fa, in questo caso dritti nel 2000, anno in cui vengono lanciati sul mercato i primi telefoni con fotocamera, scoprivamo un po' il selfie, ma anche anno in cui usciva Keep Control, era l'M2 Old.
1: Più musica,

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Attesissimo momento del Play With Us qui su M2O. Se ci avete provato adesso e non ci siete riusciti, non vi preoccupate, perché tutto il giorno, tutti i giorni c'è la possibilità di portarvi a casa qualcosa. In questo caso i fortunati, fortunato, fortunata, chi lo sa, si porta a casa due

biglietti per 1212 Celebration durante il Party Like a DJ di domenica 7 giugno alle 18, Arco della Pace, Milano. Il numero, lo ricordo, è sempre quello: 342-6543-210. E il fortunello in questo caso è Simone da Bergamo.

0: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
2: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera.
3: Ma cosa ci fa qui una coccinella?
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Divani comodissimi, camere soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
2: È Evolutia,
1: la nuova cucina arredissima.
2: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
1: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
2: Veramente?
1: Arredissima, dove la vita è issima.
3: Arredissima.
4: Allora, ci siete?
5: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.

0: Ottimo!
1: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
2: Avere le previsioni di fatturato? Fatto!
3: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
4: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.

0: Cattive abitudini è il titolo della canzone appena ascoltato qua su M2O alle 4 meno un quarto di questo pomeriggio. Buon sabato a tutti, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 7 oggi. A proposito di abitudini, non per forza cattive, però abitudini, quanti all'ascolto fanno il riposino pomeridiano? E magari voi che lo fate, mi metto anche io in questo gruppetto, vi è stato detto spesso, però se fai il riposino pomeridiano sei troppo pigro, sei troppo pigra. E invece no, perché la scienza corre in nostro aiuto e ci dice che gli adulti che fanno regolarmente sonnellini pomeridiani potrebbero avere un volume cerebrale maggiore rispetto a coloro che ne fanno raramente. In poche parole, analizzando dati genetici eccetera, si è trovato un legame tra i sonnellini e la salute del cervello. Nello specifico, i benefici del volume cerebrale maggiore sarebbero minor rischio di demenza, minor rischio di declino cognitivo, hai detto niente, e soprattutto si suggerisce anche che le abitudini del sonno potrebbero svolgere un ruolo importante anche nella funzione cerebrale a lungo termine. E quindi che cosa vuol dire? In sostanza si invecchia meglio. Quindi se hai l'abitudine di fare un sonnellino pomeridiano e ti hanno sempre detto però sei pigro, dici no, guarda, sto contribuendo al mio invecchiamento sano.
1: M2O DJ Station. Took the long road across the ocean. I burned some bridges on the way. Feels like forever here in the moment. Just so forever, it'll stay.

proposito di sonnellino pomeridiano, la scienza lo dice, se fai il sonnellino di pomeriggio molto spesso vuol dire che hai il cervello più evoluto. E chissà quanti come la nostra amica Laura che ci ascolta da sotto l'ombrellone. Non sei l'unica. No, non sono invidiosa. Un pochino, va bene. Era Talk to You su M2O.

0: canzone originale l'abbiamo ascoltata tantissimo, Madonna, negli anni, e invece questa è una versione rivisitata. Jonas Blue, quando manca pochissimo alle 4 di questo pomeriggio. E un saluto anche a tutte le persone che stanno lavorando, ovviamente anche il sabato.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Le 4 di questo pomeriggio, buon sabato a tutti, questa è M2O. E anche di sabato si sta insieme, si lavora, ma anche si prende il sole sotto l'ombrellone. Arriva subito l'M2 Hit.
5: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit. The Italian Remix. M2 Hit.
6: Amore.

Immaginati come Teo che ci scrive al 342-6543-210. Ciao M2O, io sto andando al lavoro, poi finisco il turno e domani me ne vado a mare. Anche perché per molte persone, a me risulta un po' difficile entrare in quest'ottica, però è vero, per molte persone stanno cominciando le vacanze estive, perché ecco, lunedì comincia il mese di giugno, è volato questo tempo, chissà tutti quelli che ci andranno a settembre. L'importante è andare, anche qualche giorno, l'importante è andare. Subito

Jackie Chan, Tiesto, Post Malone alle 4 e un quarto di questo sabato pomeriggio. Ciao a tutti, spero tutto bene lì fuori. Io sono Isabella, siamo insieme fino alle 7 questo pomeriggio. Ci sono delle cose che accadono qui su M2O, non solo di pomeriggio ma anche la sera. Tipo, avete presente Dance With Us? La notte qui su M2O ci sono degli artisti super. Tipo stasera c'è David Guetta, senti un po' questo anteprima. Dance With Us.

0: questa sera Dance With Us e in console c'è David Guetta. Lo trovate da mezzanotte in poi qui su M2O Dance With Us. M2O
1: Dance With Us. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
3: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa,

0: la bontà va condivisa.
1: Fidenza Village, un'esperienza unica tra shopping, arte, ottimo cibo e servizi esclusivi. Aperto tutti i giorni con le migliori boutique a prezzi ridotti fino al 70%. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
2: Inizio conto alla rovescia.
1: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
4: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
5: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Weekend Hit.
1: Solo hit
0: nel weekend di Mercoledì.

l'ultima cosa a cui hai pensato e che ti ha fatto dire I don't mind, non mi importa. È una dote, perché insomma anche fregarsene, se vogliamo usare un termine un po' così, non proprio radiofonico però giusto, non è la cosa più facile del mondo. Quando ci si riesce si può dire che si è a posto. Le 4:30 di questo pomeriggio, ciao a tutti, buon sabato, io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 7 chissà quante, come Francesca da Roma che ci scrive al 342 65 43 210, quante e quanti sono in viaggio proprio come lei, perché è vero, c'è il ponte del 2 giugno e quindi moltissimi e moltissime hanno cominciato a dire ciao all'ufficio già da venerdì. Non tutti, perché si lavora ovviamente. Alla mezza ad ogni ora c'è l'appuntamento con l'M2Old. M2Old. Regulators. We regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Earn your keep.

0: casa di ognora su M2O. Andiamo indietro nel tempo con una canzone di qualche anno fa. Questa è del 1994. Regulate, la M2Old su M2O.
1: Più musica. M2O. You make me feel alive again.

versione remixata della canzone di Justin Bieber, Yummy, ascoltata alle 16.40 qua su M2O buon sabato pomeriggio. E chissà quanti come Francesco da Firenze che mentre fa shopping ascolta M2O perché il negozio nel quale è ce l'ha in filo diffusione. Bellissimo, subito Harry Styles.

0: La mezcla.
1: Ogni weekend.
0: La musica latina.
2: Me decidí y a todas las invité.
0: En la radio italiana.
3: La mamacita que escuchan danzar.
1: Insieme a Shorty.
2: No estoy en sanidad, yo estoy rula y estoy en Miami.
1: La mezcla. Il sabato alle 22. Su M2O.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma è Kamik.
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
2: Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.

0: 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
2: Puoi provare Meclon Lenex.
3: Conosci Meclon Lenex?
2: Meclon Lenex.
3: Ce l'hai, Meclon Lenex?
0: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
5: Perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
1: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
2: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio evo toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill

Una poesia, quella di Madame con Marrakesh. Volevo capire su M2O quando mancano 10 minuti alle 5 di questo pomeriggio. Ciao a tutti, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 7. A proposito di capire, vi è mai capitato di sentirvi dire ma sai che io non ti capisco proprio? Perché magari, non so, funzionate in un modo che per qualcuno può essere anticonvenzionale. Ci sono delle abitudini che abbiamo che a volte possono essere viste un po' come strane, no? Una di queste è quella di sentirsi tranquillissimi senza magari vedere nessuno per un tot di giorni, cioè non avere quella necessità assoluta di stare in compagnia per forza. E non parlo di introversione, non parlo di persone che magari vogliono avere un senso di superiorità, tipo io sto benissimo da solo, non c'ho bisogno di nessuno, no, perché l'uomo è animale sociale per definizione. Ma ci sono delle situazioni in cui stare bene con noi stessi funziona anche senza vedere nessuno, e la scienza dice che se hai questo tipo di bisogno qua sei più intelligente. Per quale motivo? Perché in alcune persone i livelli cognitivi più alti possono essere associati a una minore dipendenza dalla socialità continua, cioè non avere bisogno di uscire sempre per forza, di vedere sempre per forza qualcuno, eccetera eccetera. Questo direbbe che il tuo cervello è un attimino più avanti, no? Che sei un po'

intelligente rispetto agli altri. Ovviamente non è che stiamo dicendo che chi invece ha bisogno di socializzare sempre quotidianamente non sia intelligente, però la scienza dice che se ti piace stare tanto da solo, tanto da sola, forse un pochino hai quella roba in più.

0: curiosità, sono andata a vedere il profilo di Instagram di Taylor Swift. Segue nessuno e ha 273 milioni di follower. Non sapevo neanche fosse possibile contare fino a 273 milioni. Era Taylor Swift su M2O.
1: Ciao famiglia del Morning Show di M2O, siete pronti per Walter Pizzulli Family and Friends? Ci vediamo sabato 6 giugno nell'area Family and Kids di Party Like a DJ a Milano. Staremo insieme con tanta musica, giochi, sorprese e ovviamente il quizzoc, che per l'occasione addirittura raddoppia. Vi aspetto allora per Walter Pizzulli Family and Friends sabato 6 giugno alle 10.30 del mattino in Parco Sempione a Milano. L'ingresso è libero e gratuito. Trovate tutte le info su m2o.it.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Ehi umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
4: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis, che risparmio! Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
5: In FM, Lab, su m2o.it.
0: Eccoci qua, buon pomeriggio a tutti, sono le 5. Io sono Isabella, siamo insieme fino alle 7. Direi che siamo pronti per ricominciare. Ci sono i treno stop, ora!

0: The Other Side su M2A, 8 minuti dopo le 5 di questo sabato pomeriggio. Ciao a tutti, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 7, sabato pomeriggio che prevede, almeno da quello che leggo, al 342-6543-210, tantissime cose. Ma vogliamo salutare Elisa e Francesco che si sono sposati e stanno andando, hanno detto già M2A stiamo andando nella location dove faremo la cena del nostro matrimonio, nel frattempo ascoltiamo M2A. Ma che bello, tanti auguri, subito c'è la novità.
1: M2 Hot, le hit di domani.

Selena Gomez, single soon su M2O alle 5:15 di questo sabato pomeriggio. Ciao a tutti! Quanti a cucinare come Alessandro? Poi offri ovviamente, vero?

0: of Chinatown su M2O, 20 minuti dopo le 5 di questo pomeriggio. Ciao a tutti, io sono Isabella, mi presento. Magari se fosse la prima volta che accendi la radio e ascolti questa voce, dici: ma questa chi è? Eccomi qua, ma soprattutto ci siete voi, i veri protagonisti, al 342-6543-210, come appunto dicevamo Alessandro, ma anche come Giulia, che mentre ascoltano la radio cucinano. Pensa che buono dopo.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: My Movies presenta.
6: Ho trovato qualcosa.
2: Cos'hai trovato?
6: Un posto. Ho trovato un posto. È gigantesco. Va avanti all'infinito.
5: Per la prima volta al cinema, il fenomeno che ha terrorizzato il web.
6: Tutte quelle stanze le ha costruite quel posto. Anzi, è più come se le ricordasse.
5: Dai produttori di Talk to Me, The Witch e Midsommar, Backrooms, ora al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
7: Quando assaggi un biscotto ripieno al cioccolato fondente. Buono, veramente.
8: Quando ti dicono che è misura.
7: Veramente?
8: Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
9: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
10: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
11: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
12: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
13: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.
12: Basta un penny.
14: Stop that. Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.

Do it again. Do it again.

and I, Favor. Alle 5:30 di questo pomeriggio, di questo sabato pomeriggio, ciao, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 7, mi presento se magari è la prima volta che ti capita di venire su M2O e di ascoltare la mia voce, guarda, non tanto per me quanto per la radio che devo dire merita tantissimo e ti invito ad ascoltarla sempre, comunque tanto noi ci siamo sempre. E una cosa che vorrei ricordare alle nuove, ai nuovi, ma comunque anche ricordarla tra di noi, è che qui su M2O alla mezza di ognora succede una sorta di magia, si va indietro nel tempo. Questa canzone qua, beh, è del nostro capostazione, eh? Sentila un po'.

farti un weekend fuori, magari stai anche andando in palestra, non lo so, qualunque cosa tu stia facendo, secondo me M2A la colonna sonora giusta per te. Era Bad Bunny alle 5.35.

0: M2O. M2O Chart, la classifica ufficiale di M2O con Ilario.
1: M2O Chart,
0: il sabato alle 21, solo su M2O.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Dane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
0: Uno dei festival più importanti al mondo torna a Torino. K Future Festival. 3, 4 e 5 luglio 2026. 6 stage, 36 ore di musica. Più di 120 artisti.
5: K.
0: Emily Lance, Michael Bibi, Armin Van Buren, Charlotte De Witt, Diplo, Skrillex, Jamie Jones, Joseph Cabriati, Mochak, Enrico San Giuliano, Solomon, Peggy Gou e molti altri. K Future Festival, 3, 4 e 5 luglio 2026, Parco Dora, Torino.
5: K
0: The Future is in Torino.
5: Festival.
0: Info su m2o.it e kfuturefestival.it.
6: Ecco la refurtiva McDonald's.
7: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
6: E ci sono anche i McFits irresistibili.
7: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
8: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
9: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

Like It alle 6:15 di questo sabato pomeriggio. Ci piace la musica di M2O, ci piacciono un sacco di cose, come ad esempio il Plaid Party Like a DJ. Vi dice qualcosa? Beh, ovviamente i più, diciamo, fedeli lo sapranno già, però se vi è capitato ancora, se non vi è mai capitato ancora di venire, noi vi aspettiamo, perché il prossimo weekend, sabato 6 e domenica 7 giugno, c'è Party Like a DJ e noi di M2O ci saremo domenica 7 giugno in una serata specialissima, perché il nostro capostazione Albertino sarà l'host della serata 1212 Celebration, che è dedicata a questa iconica trasmissione di Radio DJ che è stata lanciata proprio da Albertino e che oggi è in onda su M2O. Per l'occasione si esibiranno tantissimi artisti migliori della scena rap e urbana nazionale. Faccio qualche nome: Fabri Fibra, Ernia, Neffa, Madame e tanti altri. L'inizio dello show è alle 18 e se ancora non l'avete fatto, andate a dare un'occhiata ai biglietti su ticketone.it, perché dovrebbe starci ancora qualcosa. Per cui prossima settimana Party Like a DJ sabato 6 giugno e domenica 7 giugno invece ci saremo noi, anzi ci sarà il nostro capostazione Albertino con 1212 Celebration.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Attesissimo momento del Play With Us qui su M2O, ve lo ricordo, se ci avete provato e non ci siete riusciti non vi preoccupate perché ci saranno sicuramente altre occasioni. Detto questo, il numero è sempre quello, 342-6543-210, e i più fortunati, anzi in questo caso la più fortunata, si porta a casa i nostri gadget. Come funziona, visto che poi lo chiedete spesso, una volta che vi capita di vincere, se siete molto fortunati, poi verrete ricontattati da una persona proprio addetta, anzi dalla nostra Simona, che sicuramente conoscete già. Sentiamo un po', vai.
3: Play with us, Serena, Santa Maria Monte.
2: Molto bene, Serena.

0: Sesti Felicitterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Solo da un euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Un euro. Batte forte sempre.
2: Termini e condizioni in negozi online.
3: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
4: Le 6 di questo sabato pomeriggio. Ciao a tutti, questa è M2O. Yes. La voce che sentite è la mia, ciao, sono Isabella, siamo insieme fino alle 7. Pronti? Ci sono i treni non stop.

una cosa del genere. Non lo so, vabbè, il titolo è abbastanza complicato da pronunciare, per evitare di fare figuracce dico solo che ciao, buon sabato pomeriggio, questa è M2O, la musica è sempre bella, bellissima. Tra l'altro, se avete bisogno di un po' di carica, vi invito a rimanere qua sempre, perché non ci fermiamo mai e quindi c'è sempre quella carica in più che vi può permettere di lavorare meglio, come ad esempio sta facendo Silvia da Firenze, ma anche di cucinare meglio, come sta facendo invece Gianfranco da Pistoia. Beh, c'è la Toscana, vedo, eh. Subito l'M2 Hot. M2

Me Be, The Second Voice, alle 6:15 di questo pomeriggio qua su M2O. Ciao a tutti, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 7 e quello che succede qui su M2O sono sempre tante tante cose belle. Ci sono appuntamenti fissi come l'M2 Hot, come l'M2 Old che arriva tra poco, e ci sono anche tante belle cose che accadono di sera, di notte per la precisione. Avete presente Dance With Us? Beh, stasera c'è Bob Sinclair. Senti un po', questa è una piccola anteprima. Dance with us.

0: e tanta altra energia questa sera su M2O con Dance With Us. A partire dalla mezzanotte ci sarà anche lui, Bob Sinclair.
1: M2O Dance With Us.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Fidenza Village, un'esperienza unica tra shopping, arte, ottimo cibo e servizi esclusivi. Aperto tutti i giorni con le migliori boutique a prezzi ridotti fino al 70%. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.

0: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
1: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché

0: senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. Exquisa. La bontà va condivisa.
1: Let's go! Da Media World scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Media World Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su mediaworld.it. Media World.
2: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.

0: Dracula è il titolo della canzone appena ascoltata qua su M2O quando sono le 6:30 di questo sabato pomeriggio che mi pare essere abbastanza movimentato. Lo leggo al 342-6543-210. Ora subito ci sono le news, tra poco l'M2 Old.
1: M2O, M2O, DJ Station.
2: Buonasera dalla redazione. Il governo di Teheran ha fatto sapere di aver abbattuto un drone israeliano. Il velivolo sarebbe stato intercettato sull'isola meridionale di Kashmir. Il Parlamento iraniano ha inoltre annunciato l'approvazione a breve delle nuove regole per il passaggio dallo stretto di Hormuz. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, dovrebbe rilasciare una dichiarazione nelle prossime ore. Secondo il capo del Pentagono, Exet, il tycoon sarebbe pronto ad avere pazienza nei negoziati con l'Iran a patto, ha detto Trump, che l'accordo sia favorevole agli Stati Uniti. La cronaca oggi: c'è stata una svolta nell'inchiesta sulla morte di Beatrice, la bambina di 2 anni trovata a cadavere a febbraio in provincia di Imperia. Dopo l'arresto della madre avvenuto nelle ore successive al decesso, è stato arrestato oggi anche il compagno Manuel Iannuzzi. Le accuse sono di maltrattamenti aggravati. Nel suo telefonino sarebbero state trovate immagini che proverebbero le sevizie. Per lo sport parliamo di calcio. A Budapest si sta giocando proprio in questi minuti la finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Arsenal. Al 30° il risultato è di 1-0 per gli inglesi, che sono passati in vantaggio al 6° minuto con Havertz. Jonas Vingegaard, siamo al ciclismo, ha trionfato anche oggi nella 20° e penultima tappa del Giro d'Italia, la gemona del Friuli Piancavallo di 200 km. Domani ci sarà il gran finale con l'ultima frazione in un circuito a Roma di 131 km. Adesso arriva il meteo.
3: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: In serata i fenomeni si esauriranno ovunque. Domani mattina ampio soleggiamento con aumento della nuvolosità al nord e sulla Toscana. Nel pomeriggio instabilità in aumento e rischio temporali su Alpi, Prealpi e rilievi appenninici sulle aree interne di Sicilia e Sardegna. Le notizie del meteo.it tornano domani mattina.

0: che loro due avevano un po' nel cassetto da qualche anno e alla fine hanno deciso, insomma, di tirarlo fuori, di condividerlo con il mondo. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It, il titolo della canzone appena ascoltata qua su M2O. Un saluto a Linda che ci ascolta da Trapani mentre dice siamo tutti al mare.
1: Allora, ci chiama Quizzo, si gioca, gioca tutta l'Italia, avete tempo entro le 8 della mattina, poco prima delle 8, qualche istante prima, io faccio la telefonata, bella, per regalarvi la lampada, quella che illumina la scritta il morning show di M2O. Si gioca via WhatsApp al 342-654-3210.
2: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 9, su M2O.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
5: Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la maglia Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
9: Arredissima.
10: Allora, ci siete? Siete caldi?
11: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
12: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
13: contabilizzare le fatture? Fatto.
14: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.

0: due prendi tre prodotti ma ne paghi solo due, quindi il terzo è gratis. Che risparmiamo! Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
5: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
6: Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.
5: Basta un penny!
7: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.

AJ, Flamenco Paranoia su M2O quando mancano 10 minuti alle 7 di questo sabato, ormai sera si può dire, beh, gli spritz, i vari cocktail direi che abbiamo già cominciato a farli. Non io che sono in diretta qui, ma appena finisco prometto che mi unisco a tante persone che scrivono al 342-65-43-210, anche un analcolico, va bene, l'importante è divertirsi. E chissà come passerete questo sabato sera, c'è chi lo passerà andando a qualche festa, a qualche cena, c'è chi invece lo passerà comunque a casa, perché è vero che è bello fare cose, ma è bello anche rimanere a casa. E se deciderai di rimanere a casa, mi raccomando, quando sceglierai di guardare un film o una serie TV, non ti bloccare. Vi è mai capitato di bloccarvi nel momento in cui state scrollando per scegliere un film o una serie TV e ritrovarvi dopo tipo 2 ore così e dire: ma alla fine sono passate 2 ore e non ho visto assolutamente nulla? Questo è un fenomeno che ha un nome preciso, si chiama choice overload, ed è un fenomeno noto da tantissimo tempo. Si parla quindi di un sovraccarico ed eccesso di opzioni disponibili, perché succede in pratica il cervello soppesa la potenziale ricompensa con la fatica necessaria a vagliare tutte le opzioni, che in parole un po' più semplici vuol dire che più opzioni ci sono, più è vero che hai libertà di scelta, ma il cervello fatica in quel caso a prendere una decisione proprio perché ci sono troppe opzioni. Tant'è che molto spesso si finisce o per così finire nel dimenticatoio o per scegliere molto molto tardi, e quindi alla fine ti passa un po' anche la voglia. Il segreto qual è? Avere poche opzioni disponibili e scegliere quelle, altrimenti esci e vai a fare 2 passi. Però pure là dicono, magari non sei deciso su dove andare, fai la stessa cosa, 2 ore a girare per la città così.

0: quando mancano 2 minuti alle 7 di sera. Io vi saluto, ma ci sentiamo sempre domani dalle 6 del mattino qui su M2O. E se è bello è tutto, fate i bravi. Ciao!
1: Ciao famiglia del Morning Show di M2O, siete pronti per Walter Pizzulli Family and Friends?
2: No.
1: Ci vediamo sabato 6 giugno nell'area Family and Kids di Party Like a DJ a Milano. Staremo insieme con tanta musica, giochi, sorprese e ovviamente il quizzotto che per l'occasione addirittura raddoppia. Vi aspetto allora per Walter Pizzulli Family and Friends sabato 6 giugno alle 10.30 del mattino in Parco Sempione a Milano. L'ingresso è libero e gratuito. Trovate tutte le info su m2o.it.
3: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
4: Termini e condizioni in negozio online.
5: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
6: Puoi provare Meclon.
5: Come?
6: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
5: Aspetta, come si chiama?
6: Meclon!
7: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.

0: I just might. Bruno Mars, I just might. Pronto alle sue date italiane tra un paio di mesi, un mese e poco più. I just might su M2O.
1: Ladies and gentlemen, 1, 2, 1, 2, and I say M2O.

0: Ciao a tutti people, buon sabato sera, buon weekend. Ogni weekend qui su M2O facciamo un po' di 1-2-1-2. Ciao a tutti da Wad. Il prossimo weekend facciamo una cosa ancora più grande che si chiama 1-2-1-2 Celebration. Domenica 7 giugno all'Arco della Pace, manca praticamente una settimana e un giorno, dalle 18, la storia del rap italiano insieme sullo stesso palco, tantissimi artisti, ma tra un po' vi racconto tutto meglio e mille volte.
1: M2O. Brand new shit, motherfucker.
2: 1-2.
3: Everything brand new.

in pericolo. Cosa pensano qui? Te lo dico bro, quell'artista piccolo spacca, allora lo imito, allora lo limito, praticamente un abuso di potere. Abuso di potere lirico. Quel parlamentare mi sembra che parla per mentire. Se il potere a sé portate il popolo due patatine. Questo mondo in distruzione come andrà a finire? Tutti pensano a spaccare ma nessuno a costruire. È logico, sto rendendo fiero il mio albero genealogico. Spero quando vedo che sto fisso sopra il fan. Penso che sto aggeggio sempre in arco tecnologico. Cosa pensi che non posso pensare più con la mia testa? Cosa pensi che ci entri e credi anche di controllarla? Cosa pensi non ci sono i soldi per la fame ma sì per la guerra?

0: Siamo in pericolo.
1: Sotto controllo, sotto controllo. Fresh Mula. Fresh Mula che, per chi frequenta i social di M2O da sempre, non è un nome nuovo, è già stato nostro ospite nel The Cave diverso tempo fa. Adesso la sua musica ha preso una forma molto più matura, molto più consapevole, merito anche di molti mattoncini interessanti che ha aggiunto alla sua carriera, per esempio la partecipazione ad un format social fichissimo che si chiama Colors, a cui hanno partecipato alcuni tra i più grandi artisti contemporanei, dai Migos, Karol G, Kali Uchis, Georgia Smith e molti altri. È stato uno dei pochissimi italiani ad essere invitato in questo format, si chiama Colors. Ah vabbè, certo, c'eravamo arrivati prima noi di 1212, però Fresh Mula, ladies and gentlemen, che tornerà a trovarci presto. Sotto controllo, under the control.

0: Oh, girl, we need to run this back.
1: Oh, girl. Let's get it, let's go. Missy Elliott con Kelani. Una star di sempre, una leggenda. È una star di adesso, di questa generazione, cioè Kelani. Si chiama Back and Forth. Lei invece è una star di sempre, sì. Nella categoria star di sempre, che starebbe per aspettare un nuovo figlio, un quarto figlio, così dicono i gossip. Parlo di Rihanna, qui con Drake. Work.

0: Sean. Domenica 7 giugno, Arco della Pace, Milano.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetech Zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: La scelta giusta è il futuro.
5: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
4: La scelta giusta è l'attenzione.
5: I polli allevati senza

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food. Stop that.
1: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
2: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Dai, racconta.
4: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
3: Un altro malessere?
4: No, è tornata la candida.
3: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
5: Check. Hey, one, two. Turn the music up just a little bit more.

Viva con Geolier, si chiama Bad Bad Bad dal Vangelo. È interessante pronunciarlo così, si chiama Vangelo, però dal Vangelo, secondo Shiva, dal suo ultimo album. I due hanno sempre fatto dei pezzi trainanti per i rispettivi album già in passato, anche in questo caso il Vangelo di Shiva trainato da Bad Bad Bad, anche da Mayday, quello con Lazza e Sfera, Shiva su M2O.

check it out. Check it out. Beastie Boy Show. M2 Old. Era il 2004. Storia del rap di New York City. I Beastie Boys e anche questa canzone, che aveva sulla copertina un topo, anche il topo, l'animale topo, è storia di New York City, nel senso che è virale da anni, l'immagine o le immagini dei vari topi che si aggirano nei pressi di Central Park, e non solo, ci sono anche gli scoiattoli, altro non sono che topi ben vestiti. Però sulla copertina di questo singolo dei Beastie Boys c'era un topo davanti ad un microfono con un fumetto che diceva check it out. Il titolo di questo M2O.

0: laid back, in puro stile G-Funk. French Montana con Rick Ross.
1: 1, 2, 1, 2, M2O. This is for you.
2: M2O. M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
3: Instagram, TikTok, YouTube.
2: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
5: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: 1878 sa di felicità.
1: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
2: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill. Go ahead.
3: 1, 2, 1, 2,

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

artista che ormai non conosce soltanto il pubblico del rap e anche e soprattutto i rapper italiani che considerano Knight uno dei migliori di questa generazione. Anche Knight, assieme a molti altri rapper italiani tipo Ernia, tipo Madame, tipo Elea, Frankie Energy, Neffa, Sottotono, Emi Schilla, Fabri Fibra e altri ancora, sarà sul nostro palco. 1-2-1-2 Celebration.

Fuego Fuego, Old School Style, Electro Style, tutto nuovo però. C'è Bizza Rap, ospite di questo pezzo, anche Yeet e Peso Pluma. Mexico, Mexico, dal Messico fino a Salerno. Il King di Salerno, uno dei due King di Salerno, cioè Rocco Hunt, ma l'altro King è sicuramente Plaza, dici Plaza, Capo Plaza.

questo è un classico di Eminem che non rientra nella top 10 dei grandi classici di Eminem, ma quando si parla di Eminem la lista dei classici dovrebbe arrivare almeno a 30, forse anche 50. Siete su M2A, ladies and gentlemen. 1, 2, 1, 2.

0: Sul palco con Albertino e Wad, Elea, Ernia, Fabri Fibra, Frankie Eye Energy MC, Madame, Night, Neffa e Taiwan.
1: 1-2-1-2 Celebration, domenica 7 giugno, Arco della Pace, Milano. Inizio show, ore 18.
0: Trovi tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketone.it.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana gonfiabili assortiti per adulti e per bambini a 7,99€ e da giovedì kit rasatura Philips a 19,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

appena uscita questa canzone molto romantica di Black. Si scrive Black, anzi no, si pronuncia Black. Al posto della B invece il 6, se vuoi scrivere il suo nome, anche se tendenzialmente capita poco di scrivere i nomi degli artisti, però magari ti va di fare una ricerca o aggiungerlo alla tua playlist preferita, dei preferiti. Black con Leon Thomas. M2O 1 2 1 2.

Back in the Day, nel titolo, anche nel suono, anche nel periodo, perché siamo nel 1994. Poi ci sono dei Back in the Day contemporanei, spiego meglio. Ci sono dei pezzi nuovi, nuovissimi, che però hanno il sapore del Back in the Day, cioè di un suono di altri tempi. Per esempio la nuova di Benny the Butcher.

0: era Anna, ma soprattutto era l'estate del 2024.
1: Fidenza Village, un'esperienza unica tra shopping, arte, ottimo cibo e servizi esclusivi. Aperto tutti i giorni con le migliori boutique a prezzi ridotti fino al 70%. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
2: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
3: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
6: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.
5: Basta un penny.
7: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
8: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Kamik.
8: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
9: Ma è Kamik?
8: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
10: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte, sempre.
12: Termini e condizioni in negozio online.
13: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.

0: dall'ultimo album di Beba con Jake La Furia, si chiama Trinity, l'album invece è L'Imperatrice. È stata nostra ospite Beba con delle clip anche che hanno ormai milioni di views in pochi giorni. Questo per darvi anche la misura di quanto quello che ci abbia detto Beba ha rotto l'internet. Questo è un piccolo estratto della chiacchierata. 1-2-1-2
1: Exclusive. Quasi tutte le rapper che esistono io le ho incontrate poco prima di questo piccolo boom che magari poi fanno così e mi hanno detto con le lacrime, io ho iniziato a scrivere perché ascoltavo te e poi le chiedi il featuring e questa ti dice ma io fa la vaga e scopri che ha firmato con, e allora chi, cioè non posso credere che tu non vuoi fare il pezzo con me dopo che mi guardavi piangendo, che mi dicevi grazie perché se non esistevi tu io non mi mettevo a scrivere, allora c'è qualcosa dietro.

di Melly Mel, una cifra stilistica iconica. Era il 1982, c'era una donna dietro questo pezzo di Grandmaster Flash and the Furious Five, e cioè Sylvia Robinson, che fu la fondatrice della Sugar Hill Records e quindi la persona che permise al pezzo Rapper's Delight, ma anche a The Message di Grandmaster Flash, di conquistare il mainstream globale. Cioè, dietro queste due canzoni, e non solo, c'era una donna visionaria, Sylvia Robinson. Wow, number one!

0: da uno degli ultimi album di Drake. Ne ha pubblicati tre lo stesso weekend, ormai un paio di settimane fa. Il pezzo è con Molly Santana e Future, Rent to Atlanta su M2O Drake.
1: 1, 2, 1, 2 M2O, this is for you.
2: M2O, la musica del momento.

0: sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: Uno dei festival più importanti al mondo torna a Torino. Kappa Future Festival. 3, 4 e 5 luglio 2026. 6 stage, 36 ore di musica. Più di 120 artisti. Kappa. Emily Lenz, Michael Bibi, Armin Van Buren, Charlotte DeWitt, Diplo, Skrillex, Jamie Jones, Joseph Capriati, Mochak, Enrico San Giuliano, Solomon, Peggy Gou e molti altri. Kappa Future Festival, 3, 4 e 5 luglio 2026, Parco Dora, Torino. Kappa. The Future is in Torino. Festival. Info su m2o.it e kappafuturefestival.it.
3: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
4: Sì.
3: Quando ti dicono che è misura.
4: Sì.
3: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
5: My Movies presenta.
6: Ho trovato qualcosa.
7: Cos'hai trovato?
6: Un posto. Ho trovato un posto. È gigantesco, va avanti all'infinito.
5: Per la prima volta al cinema, il fenomeno che ha terrorizzato il web.
6: Tutte quelle stanze le ha costruite quel posto. Anzi, è più come se le ricordasse.
5: Dai produttori di Talk to Me, The Witch e Midsommar, Backrooms, ora al cinema. Scopri le sale su mymovies.it. Stop that.
8: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
9: Mettiamoci al lavoro. Dunque.

0: dovrei
1: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
2: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
3: Let's go! Da MyAward scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyAward Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyAward.it. MyAward. Yeah. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2.

Shimmy, shimmy, shimmy yo. Ogni volta che Dave lo fa nella sua canzone, ogni volta che la canzone va per radio, non so se sbaglio, ma sogno che qualcuno là fuori lo faccia assieme a Dave. Sappiate che anch'io lo faccio ogni volta che mettiamo il pezzo di Dave. Shimmy, shimmy, ya, shimmy, shimmy, shimmy yo. Yo, Snoop D-O-Double-G, baby, con Sweet Beats. Una delle ultime canzoni di Snoop Dogg si chiama Step. Come on, Step.

C'è anche Marra che questa settimana ha conquistato le sale cinematografiche con un film sulla sua vita sostanzialmente. Sono molto contento di apparire anche per un po' di secondi anche all'interno di questo film che celebra un artista gigante contemporaneo, inutile sottolinearlo, Marrakesh. Ospite di Madame, che sarà nostra ospite.

Ice. Parola che è diventata famosa purtroppo negli ultimi anni in America per ICE, quel sistema di controllo dell'immigrazione, poi però positivamente è diventata famosa anche per il titolo di uno degli album di Drake, cioè Ice Man. Internet Money, l'ultimo di oggi di 1212, appuntamento a domani qui su M2O dalle 19 alle 21 come ogni weekend, ogni settimana una nuova puntata di Exclusive, il nostro podcast che potete vedere e sentire su tutte le piattaforme tipo YouTube, tipo Spotify, e domenica prossima, quindi non domani, l'altra, all'Arco della Pace a Milano, la celebrazione di questo radio show 1212 Celebration. Tutte le info su M2O.it.

0: M2O Chart, la classifica ufficiale di M2O.
1: Ciao a tutti, da Ilario, sabato sera sono le 9 e inizia la M2O Chart, classifica ufficiale con le nostre 20 canzoni più trasmesse di tutta la settimana. Fatemi salutare Danny Omic, si occuperà lui della musica e noi partiamo dalla numero 20.

po' di anni fa nella sua nuova versione, che oggi è la 19, un po' in discesa nella classifica ufficiale di M2O. Ci saranno due nuove entrate questa settimana, ancora non ve l'avevo anticipato, ma se bisogna parlarne è ora, perché la prima la ascoltiamo subito alla 18. Kasango

esattamente dove l'abbiamo ascoltata la settimana scorsa. Anche oggi Bob Sinclair con Kaisa and I Can Wait occupa la numero 17, come si dice in questi casi, stabile, nella M2O Chart. Numero 16, nuova entrata, la seconda e più alta di tutta questa settimana. Bad Times di Robin Schulz.

0: L'abbiamo riascoltata nella versione, quella più recente, di Bebe Rexha alla numero 14.
1: M2O Chart.
2: M2O. M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
3: Instagram, TikTok, YouTube.
2: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
4: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
6: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
10: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
11: Ehi umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
12: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis. Che risparmiau!
13: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.

0: iSenseAir Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori iSense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia i Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. iSense, la tua casa, il tuo clima.
1: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
2: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
3: M2O Chart,
4: numero 13.

sabato sera, esattamente a quest'ora, a partire dalle 9, perché è un po' che abbiamo iniziato, ascoltiamo le 20 canzoni più trasmesse di tutta la settimana nella M2O Chart, e quella che avete appena sentito era la numero 13. In salita una delle nuove entrate della settimana scorsa, e cioè la nuova canzone di Calvin Harris, Satisfied, con la voce di Jazzy, 12. Sam Jacobs, una delle rivelazioni di questa ultima parte di primavera.

Ci è mancato pochissimo che riuscissero ad entrare già nella top 10 Martin Garrix ed Ed Sheeran. Si sono fermati alla 11 però con Repeat It, la loro canzone nuova, che come i più attenti sanno nuova non è. È stata pubblicata soltanto adesso, ma è frutto del lavoro dei due di una decina d'anni fa, forse anche 12. Ascoltati nella classifica ufficiale di M2O in salita. 10. BTS con Swim.

musica, e la musica è quella di M2O, e qui in quest'ora mettiamo insieme tutte le nostre 20 preferite, fra cui non poteva certo mancare questa settimana quella dei Medusa. 9, la loro posizione con Don't Wanna Go Home Tonight. Numero 8, Lady Gaga and Doechii.

0: Dai dai dai, Shakira numero 7 già questa settimana, molto in salita rispetto alla scorsa nella M2O Chart. A tra poco con la 6.
1: M2O Chart. M2O. Cerca le web radio di M2O su m2o.it. Yeah, yeah. La musica del DJ Time.
2: DJ Time.
3: In the mix.
4: DJ Time.
1: Il rap di 1212.
5: Yeah.
1: 1212. E i DJ set dei migliori DJ internazionali.
6: This is David Guetta.
7: This is Tiësto.
8: Welcome in the Bob Sinclair Show.
9: Dance with us.
1: Vai su m2o.it.
10: Come on.
1: E cerca le nostre web radio.
11: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
12: Io Kamik.
11: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
12: Ma è Kamik.
11: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
12: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: We'll be right back.

0: tradizione.
1: Taglio fresco Citterio dal 1878, sa di felicità.
2: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina arredissima. Sì, vabbè, ma chissà cosa costa. Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro. Veramente? Arredissima, dove la vita è issima.
3: Arredissima.
4: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Let's go! Da Mayo World scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Mayo World Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su mayoworld.it. Mayo World.
8: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
9: M2O Chart.
10: Numero 6.

M2O con le nostre 20 canzoni preferite il sabato sera a quest'ora, cioè la M2O Chart, adesso già nella parte più alta della classifica, perché quella che abbiamo appena ascoltato è la numero 6. Scendendo un paio di posti, Harry Styles, impegnato in giro per il mondo in una serie di concerti che non toccheranno l'Italia. Tutte le volte va sottolineata questa cosa, ma magari le cose potrebbero cambiare, eh? American Girls, il remix e la sua canzone appena ascoltata. Numero 5, sale Zurb.

hanno guadagnato un'altra posizione i Bosa questa settimana nella M2O Chart. Prima citavo St. Jacobs come una delle più belle rivelazioni di questa fine primavera 2026, ma anche i Bosa non scherzano come rivelazione. Magnetic è la loro canzone alla numero 4. 3. Sono cambiate cose in cima alla classifica perché c'è la ex numero 1, Madonna e Sabrina Carpenter con

c'era da aspettarselo probabilmente che gli Another continuassero a rimanere fra le prime posizioni della M2O Chart. Hanno riguadagnato un posto oggi e due dove li abbiamo appena ascoltati con Talk To You. Ricordo che Talk To You è rimasta la numero uno per settimane, un po' di tempo fa. Numero uno, nuova numero uno quindi. Anima con Beautiful. You make me feel alive again.

0: Tom e Sabrina Carpenter sono scese alla numero 3, Another sono alla numero 2, mentre al primo posto questo weekend nella M2O Chart è salita Beautiful, la canzone di Anima. Trovate tutte le posizioni e la possibilità anche di riascoltare la classifica su m2o.it o attraverso la nostra app. Grazie a Danny Omic per la musica e ciao a tutti, da Ilario.
1: M2O Chart.

0: prossimo. Il titolo è Goals, ovviamente dal calcio. State lì, torniamo in un attimo.
1: La mezcla.
2: DJ Time.
3: DJ Time in the mix.
4: Prezioso lo scherzo nervoso.
3: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
5: Aiuto!
3: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
6: It's DJ

0: Time su M2O.
1: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è a misura. Panavena Viola Fibra Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.

0: Quizza.
1: Di Ammetto?
0: Media.
1: Allora, si chiama Quizza, si gioca, gioca tutta l'Italia. Avete tempo entro le 8 della mattina. Poco prima delle 8, qualche istante prima, io faccio la telefonata, bella, per regalarvi la lampada, quella che illumina la scritta Il Morning Show di M2O. Si gioca via WhatsApp al 342-654-3210.
2: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 9, su M2O.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce.

0: un contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
2: La mezcla, la musica latina en la radio italiana.

0: il sabato sera dalle 11 a mezzanotte su Radio DJ e su M2O in contemporanea, nello stesso momento su due radio, le due radio gemellate, c'è la DJ Parade con Albertino al microfono e Fargetto in regia. Albertino sono io, Fargetto, ma Mario?
1: Sono io, sono qua davanti a te.
0: Dove sei?

0: sei?
1: Pronto a mixare tutto.
0: Ah, ecco qui. Sì, ora, sì, ora ti vedo, lo studio è grande.
1: Sì.
0: Sabato 30 maggio, 11:30, siamo qui pronti come sempre. Chiacchiereremo pochissimo per dare spazio alla musica. 20 le posizioni. Do un'occhiata alla classifica di questo weekend e noto con piacere che avremo due nuove entrate. Ma come sempre, alle nuove entrate corrispondono anche le canzoni che purtroppo se ne vanno. E quali sono le canzoni?

0: I Wanna Give You Devotion è una canzone degli anni 90 che noi nel DJ Time abbiamo suonato tantissimo nella sua versione originale. Questa è una specie di cover, diciamo, di Joel Corey al numero 18 questa settimana nella DJ Parade.
1: Nuova entrata.
0: La prima delle due nuove entrate di questo weekend in 17esima posizione si intitola Just The Way You Are. La base è The Music Sound.

La classifica dance che ascoltate tutti i weekend su Radio DJ e su M2O dalle 11 a mezzanotte con Alba Albertino, microfono e Fargete regia, è appena cominciata. Era il brano di Madonna e Sabrina Carpenter che occupava la 15ª posizione, Bring Your Love. Più alta nuova entrata, Tame Impala, Jenny and Boys Noise. Questa è Dracula Remix. Nuova entrata, iPod.

Johnny and Boys Noise. Al 13 per continuare Gordo con Loco Loco. Al 12 Bob Sinclair e Kaiser, I Can Wait. E in undicesima posizione Sam Jacobs, Ezra Murray, I Don't Mind.

0: Anna, la DJ Parade, Radio DJ, Embeduo, Albertino, amico Apuo, Sheriff di Getta, in giro. Perché è andata via l'Eve? È andata via l'Eve.
1: È venuta via il re francese.
0: Come mai? Era I Don't Mind all'11ª posizione, piccola pausa e tra poco torneremo con le prime 10. M2O
2: 1-2-1-2 con Watt. We the best music. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Uno dei festival più importanti al mondo torna a Torino. Kappa Future Festival. 3, 4 e 5 luglio 2026. 6 stage, 36 ore di musica, più di 120 artisti. Kappa. Emily Lenz, Michael Bibi, Armin Van Buren, Charlotte DeWitt, Diplo, Skrillex, Jamie Jones, Joseph Capriati, Mochak, Enrico San Giuliano, Solomon, Peggy Gou e molti altri. Kappa Future Festival, 3, 4 e 5 luglio 2026, Parco Dora, Torino. Kappa. The Future is in Torino. Festival. Info su m2o.it e kappafuturefestival.it.

You Wanna Get Away, il titolo del brano del nostro amico Kungs, qui in collaborazione con Boys Noize, in ottava posizione. Lui mantiene molto la coerenza del mood anni 80 nelle sue produzioni attuali. Al 7, sonorità Afro House per Gianni Romano, la canzone You Rock My World nella versione di Velafro. Al numero 6, Bebe Rexha e Faithless, New Religion. E in quinta posizione, Anima, in salita

Indubbiamente una delle canzoni più belle che stiamo trasmettendo in questo periodo, Beautiful, lo dice anche il titolo. Era Anima al numero 5, guadagna 3 posti rispetto alla scorsa settimana nella DJ Parade. Radio DJ M2O. Al 4 Meta Boy con Yala FG. Al 3 questa settimana The Boza con Magnetic in salita. E al secondo posto salgono anche i Medusa con I Don't Wanna Go Home.

Parade. DJ Parade. DJ Parade. Numero 2.

0: Sai, si dice, no, adesso questi qua vanno a casa. E invece loro non vogliono andare a casa, infatti salgono nella DJ Parade, ma loro sono abituati a stare molto in alto nella nostra classifica dance, ci sono stati un sacco di volte. Oggi al numero 2, Medusa, I Don't Wanna Go Home. Caro Mario,
1: sì.
0: Arrovau, il momento della numero 1.
1: Numero 1!

0: wanna talk to you, io e te dobbiamo parlare.
1: Sì?
0: Eh sì, lo dice la canzone anche. Ormai da mesi al numero uno della DJ Parade, ma meritatissima la loro prima posizione, erano gli Another con Talk to You. Grazie a tutti per averci seguito, grazie a Mario per la regia, io vi auguro un buon weekend e spero che tornerete ad ascoltarci. Se non avete seguito questa puntata di sabato sera, potete scaricare l'app di M2O Radio DJ e lì troverete tutta la puntata in reload. Io e Mario Fargetta, detto Get Far,
1: sì,
0: vi aspettiamo il prossimo weekend, 11 mezzanotte, Radio DJ M2O per una nuova DJ Parade. Grazie a tutti, da Albertino, buon fine settimana e alla prossima DJ Parade.
2: Ciao a tutti!
3: Arrivederci!
4: Ciao famiglia del Morning Show di M2O, siete pronti per Walter Pizzulli Family and Friends?
5: No.
4: Ci vediamo sabato 6 giugno nell'area Family and Kids di Party Like a DJ a Milano. Staremo insieme con tanta musica, giochi, sorprese e ovviamente il quizzotto che per l'occasione addirittura raddoppia. Vi aspetto allora per Walter Pizzulli Family and Friends sabato 6 giugno alle 10.30 del mattino in Parco Sempione a Milano. L'ingresso è libero e gratuito. Trovate tutte le info su m2o.it.
6: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la maglia Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
7: Arredissima.
8: My Movies presenta.
9: Ho trovato qualcosa.
10: Cos'hai trovato?
9: Un posto. Ho trovato un posto. È gigantesco, va avanti all'infinito.
8: Per la prima volta al cinema, il fenomeno che ha terrorizzato il web.
9: Tutte quelle stanze le ha costruite quel posto. Anzi, è più come se le ricordasse.
8: Dai produttori di Talk to Me, The Witch e Midsommar, Backrooms, ora al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
11: Electronic music.
12: You're listening to Dance With Us.
13: Best DJs.
14: And dance with us.
15: Be a part of the musical transformation.
16: Dance with us.
17: Move into the sound.
18: Please welcome.
19: Coming up next.
20: Nothing but the hottest records.
19: And all the latest club bangers.
20: Selected by David Guetta.

0: Dance with us.
1: Dance with us.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
6: M2O. You're listening to Dance With Us.
0: Dance With Us. Be a part of the musical transformation.

0: You were listening to Dance With Us with David Guetta. Stay tuned. Next artist performing, Bob Sinclair. Stay with us.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi, 100% carne italiana a 2,99 euro e avocado Hass da 180 grammi minimo a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
3: M2O. Best electronic music.
4: Electronic music.
0: You're listening to Dance With Us.
3: Fast DJs.
4: And Dance With Us.
5: Be a part of the musical transformation. Transformation.
6: Dance With Us.
7: Move into the sound.
5: Please welcome.

0: 2, 1.
1: Dance with us.
2: Dance with us.
3: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
4: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11, tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!
5: Conto alla rovescia.
6: Hai pochi secondi per rubare il Mac Crunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
7: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il Mac Crunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
8: You're listening to Dance with Us.
1: Dance with Us.